0: poi la strada, credi, la trovi da te.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

eternamente quella luce accesa, stella ostinata brilla come può. Un condominio pieno di pretese e le

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Sesima sagra degli gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la sagra degli gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

Buongiorno, buongiorno e benvenuti. È iniziato agosto, eccolo qua, agosto, il mese delle vacanze, del mare, della montagna, delle serate, volevo dire serate, sotto le stelle. Ovunque ci stiate ascoltando, grazie per essere con noi. Da questo momento vi faremo compagnia con musica, notizie e tante curiosità. Quindi cominciamo, ma prima di cominciare, è bello questo gioco di parole, cominciamo ma prima di cominciare. Vi dico che dopo di me ci sarà Emanuele Bellicci, a seguire ci sarà il Savino Nicolò, e quindi tutt'oggi sarete in compagnia di qualcuno. Bene, io sono Gianni Chinesi e come ogni domenica mattina sono qui con voi a tenervi compagnia. Ed è un piacere, il piacere è sempre mio perché è bello essere qui con voi. Benissimo, allora vi do anche il contatto telefonico qui alla radio, che è lo 07 44 40 25 01.

stamattina non c'è il sole, non c'è il sole, ci sono un po' di nubi e al sottoscritto già mettono tristezza, però cosa vogliamo fare? Nulla. Allora, certo, questi giorni con questo caldo abbiamo, almeno io, ho girato un po' la vela e ci siamo buttati sulle sagre, le sagre dell'Umbria le stiamo girando quasi tutta l'Umbria. Ecco, così mangiamo, beviamo, ci abbottiamo. Sto scherzando naturalmente. Ecco, adesso ci godiamo anche la nostra parte di applausi e poi cerchiamo un brano. Ecco, devo cercare un attimo un brano, perché se no vengo punito, punito. Il brano, eccolo qua, ce l'ha richiesto il nostro, tanto per cambiare, il nostro amico Marchetto, la mascotte della radio. Quindi Marchetto, sono contento che hai scelto questo brano, perché a me piace tantissimo, anzi dirò di più, tantissimo. E Marchetto lo dedica a nonna Lilli, lo dedica a Roberta e a Romina 1 e l'altra Romina, che è il suo grande amore. Andiamo con il brano, Marchetto, andiamo? Antonello Venditti. Meraviglioso.

Questo brano è come se ci fosse l'impronta, la mia impronta, l'impronta nostra, di tanti di noi, che riporta indietro il cuore, riporta indietro a molte persone sicuramente, ma soprattutto Marchetto, che lo dedica a nonna Lilli, lo dedica a Roberta e a Romina, e l'altra Romina, al suo grande amore. Vai Marchetto!

0: questa è una canzone che sta sul podio delle mie preferenze per quanto riguarda Antonello Venditti, e Marchetto è bravo a averla scelta e dedicarla a Nonna Lilli, dedicarla a Roberta, dedicarla a Romina e l'altra Romina ancora, al suo grande amore. Marchetto, ci hai fatto aprire col botto stamattina. E poi questo sax la mattina alle 9, 9 e 10, 9 e 5, alle 9 e 5 con questo sax che ci fa da preludio, ci fa da preludio alla pubblicità.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
3: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico, decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco, avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Rece. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco, rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
2: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 i corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità e torna pienamente operativo da oggi il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati. Restano 5 i feriti ancora ricoverati. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
4: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
2: Già nell'occhio del ciclone ai recenti mondiali per i rapporti stretti con Donald Trump, la squalifica revocata all'americano Balogun, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino stavolta frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati. Gianni De Gaetano.
5: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna iridata, quando sotto scacco delle pressioni trampiane fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceicco Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Già fatto? Certo, è stato molto molto veloce. Allora io intanto stavo cercando un brano di Emma, e eccolo qua. Eccolo qua, Emma in tutte le versioni è sempre capace di esprimere quello che è lei, e questo la rispecchia veramente.

0: brano è Dimentico tutto e sarebbe il caso.
1: Il sorriso non lo perder mai.
0: Che lo facesse.
1: Qualunque cosa ti accada, qualcosa ti inventerai, non la vedi? Ma è la tua strada. E quando ti accorgerai, ti sembrerà un'altra storia.

sì, veramente, veramente è riuscita a parlare anche delle sue disavventure, delle sue, cioè chiamale disavventure, insomma, è riuscita a parlare di ciò che è passato, ecco. Quindi noi andiamo con il prossimo brano.

è vero, non bianco più di nero, ma sono sempre vero, eh. 0744 40 25 01, il numero magico della radio, di Nuova Radio Galileo Terni.

0: eccolo qua, se n'è andato anche Summer Funk e Francesco Gabbani. Allora, io sono indeciso, ho due brani di Biagio Antonacci, uno non è recente, uno è recente, andiamo con quello non recente, vediamo. Sì, perché ci fa pensare al mare. Ecco, adesso sento bene il microfono, vedi? Ecco, ho le mie cuffie che danno ogni tanto, mi fanno le forse vorranno le ferie, non lo so. Ogni tanto se ne vanno.
1: Che accarezza ai piedi mentre si cammina.
0: Ecco, vedi il mare che accarezza i piedi. Almeno qualcuno accarezza il mare, il mare.

0: Anzi, prima ho detto un attimino, bisogna che mi riprendo. Ho detto ho qui due canzoni di.
1: Ci vorrebbe il mare.
0: Vabbè, insomma. Di Biagio invece ho fatto confusione con Masini. E ce l'ascoltiamo Masini, poi Biagio.

Sì, ci vorrebbe il mare per tante cose, il mare complice, il mare amico, il mare grande in tutti i sensi, il mare ispirato.

0: vorrebbe il mare. E ci vorrebbe il mare, un po' di ferie, un po' di... mica no, il mare.
1: Voglio il mare.
0: Ecco, poi adesso sta ritornando anche il sole, grazie a Dio. Oh, che ha messo un po' di tristezza, mezz'ora mi ha fatto stare abbastanza triste. Quindi andiamo con il viaggio, come ho detto prima.

0: certo, Biagio con la sua linea, con il suo modo di cantare, non stanca mai. Sembrano tutte simili, ma non stanca mai. E adesso, guarda cosa ho trovato qua. Sapete che io vado sempre a braccio, non ho una linea, vado così, man mano che mi capitano le inserisco. Adesso c'è questa qua che mi gusta mucho, quindi andiamocela ad ascoltare. Eccola un attimino soltanto, perché lei è partita, io no. Un attimo solo, eccolo qua. Ce la facciamo? Ma certo che sì. Eccola qui.
1: Chi si o mare?
2: Questo è Opisci.
1: Perché non te ne rende, o sai che arrivo mare? E con mio pane,
2: un po' pane,
1: non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: e non te la puoi portare dove vuoi, non puoi portare a Milano la costiera amalfitana. E quella gente là, da quelle parti, in questo periodo bisogna tenerla un po' monitorata, perché credo che si sia innescato un punto. Intanto sto cercando un altro brano. Si sia innescato un punto di non ritorno. Allora, adesso andiamo a salutare le nostre amiche dell'RSA di Castel Giorgio. In primis salutiamo la portavoce Antonietta. Loro sono, si dice patite, sì, patite, senza E, sono patite di Amedeo Minghi, quindi abbiamo trovato un brano e ce lo ascoltiamo, anche questo qua dedicato a tutte voi, e a tutte le persone che si trovano nelle RSA che ci stanno ascoltando anche.
1: Io, lei, gli occhi negli occhi, sono sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me.
2: Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto,

E mandiamo un bacio anche a chi ci sta ascoltando, magari dalla macchina, e si è ricordata di noi. Quindi un buon ascolto con un bacio.

0: Bene, agosto è arrivato e quindi porta con sé il profumo dell'estate, il relax del tempo, quel tempo che bisogna vivere, vivere appieno. E noi siamo qui per accompagnarvi con la colonna sonora perfetta e tanta energia, quasi tanta, perché il sole, il caldo di questi giorni un pochino l'ha assorbita, quindi però ce la mettiamo tutta lo stesso. Quindi mettetevi comodi e la trasmissione è tutta per voi. Ma non c'è nessuno che fa le bracciolate, come si chiamano, bracciolate? Vabbè, insomma, spiedini, insomma, qualcosa di buono per cavalcare questa domenica, la prima domenica di agosto. Solo a dire agosto mette un po' di tristezza, perché penso che passate queste due settimane, l'estate, se se ne va, addio. Quindi saremo costretti ad aspettare 8 mesi circa per poter goderci qualcosa. Allora, solo musica vera? Sì, anche quella. Allora andiamo con un brano. Un attimino, perché mia negligenza. Qui si mangia e allora bisogna andare.
1: Che non importa se
2: hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa del Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
0: Bene, bene, con tutte queste feste dovremo, quando ritorneremo ad indossare abiti normali, minimo 4 taglie in più.

quello che va senza playlist e va a braccio così, non a braccio, a braccio staccato. Anche perché per l'abbraccio è troppo caldo, fa troppo caldo, troppo caldo. Abbracciamoci. Allora, dopo questo brano, io vorrei provare a cercare questo qua, vediamo dove è andato a finire. Forse è lui, vediamo se è lui. Forse sì, vediamo se è lui. Un attimino, perché allora facciamolo partire, poi in caso mi tirerete delle orecchie. Credo proprio che sia lui, eh. Quello che fa per noi.

queste parole, a quell'amore estivo, quell'amore, quante promesse, quante cose che poi poche si sono avverate, perché la statistica ci dice quello. Promesse tante al mare, in spiaggia, la sera, poi chi va a nord, chi va a sud, chi va di là, chi va di qua, eccolo qua, è terminato anche lui. E proviamo ad andare così, adesso vediamo. J-Ax.

Eccolo qua, ecco, Italia starter pack, mentre Gianni sta faceva starter acqua, eccomi qua. Quindi andiamo ancora con questo brano che

è molto carina questa, anzi è bella questa canzone, tutta tipo vintage anni 80-90, facciamo 85 dai, Rolling Stones, The Colors, bellissima, bellissima davvero. Adesso cerchiamone un'altra, perché come dico io, come dico sempre, Gianni Chinesi lavora senza playlist, quindi ogni tanto capita un brano e ce lo ascoltiamo al volo, ma credo che sia anche meglio la cosa, perché ti prepari tutto, poi invece guarda che bella questa qua, Red De Palma, Anitta.

Gira, gira, gira, gira. E noi la facciamo girare. Quindi sono 55 minuti dopo le ore 9. Ecco, quindi eccoci qua con una botta di nostalgia, quella che dà voce al cuore, perché io, come dico spesso, praticamente copro tre generazioni, quindi, cioè, non è che sono Noè, assolutamente no, però copro, riesco a coprire, insomma, da quando ero piccolo con i calzoni corti, non i pantaloni corti, i pantaloncini, i calzoni corti, ecco, da allora fino ad oggi ne ho viste un pochino. E adesso, allora, quindi con la botta di nostalgia, io ho trovato questo brano e chissà quanti cuori avrà fatto battere, quanti amori, quante cose, quanti pensieri, rivolto verso lui, verso lei. E noi ce l'ascoltiamo perché è una di quelle nostre perle. Andiamo, vamos, vamos. Cioè, però, i brani che inserisco non fanno parte dell'antiquariato musicale.

Eh sì, sono quei brani, questa fa parte di quei brani, la botta di nostalgia, di quei brani che magari scombussolano un pochino il cuore. E accade, accade. Qualcuno fra tanti si è ritrovato in questo momento con il cuore un pochino scombussolato. 0744 40 25 01, Nuova Radio Galileo con Gianni Chinesi, la domenica mattina.

dopo il mare, dopo l'estate, dopo qualsiasi occasione, ci saranno sempre parole nuove che a un'altra io dirò e a un altro tu dirai.

mai e poi mai. Gaetano Curreri, grande voce. E allora, eccoci qua. Allora adesso un attimino soltanto, perché questa non ci voleva. Oh, non riesco a tirare il cursore perché mi ha preso un crampo al dito, assurdo, va bene. Ecco, intanto ecco qua, ho trovato il brano successivo, perché io sono sempre Gianni Chinesi, quello che lavora senza playlist. Allora andiamo, J-Ax. Questo pezzo mi fa ridere perché dentro è riuscito a mettere un pezzettino di voce di Renzi che tenta di parlare inglese, un inglese ai 5 cereali, secondo me.

0: Salsa.
1: Salsa. Eccola qua questa. Questa salsa. Allora, adesso invece cambiamo salsa.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Sesima sagra degli gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la sagra degli gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

0: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù. Ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai Campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Eccoci di nuovo e andiamo con questo brano bellissimo.

nostro Nicolò Savino, eh? Il più bello, lui è il più bello, si accontenta di quello, quindi io mando un saluto anche a Nicolò, perché sicuramente a quest'ora la sveglia l'ha preso a pugni, quindi si dovrà essere presente. Allora, qui c'è un brano che a me piace, se lo ritrovo, perché dove è andato a finire? Eccolo qua, eccolo, sta arrivando, ma certo che sì, eccolo qui. Oh, allora, lo mandiamo subitissimo, perché a me piace e lo voglio riascoltare. E ce lo ascoltiamo. Un altro tormentone dell'estate sarà, eh?

estate 1926, stavo pensando all'anno di fondazione della Ternana Calcio, stavo pensando a quello, quindi va bene, allora proviamo a trovare questo brano, se è lui, vediamo, forse è lui, certo che è lui, è lui. Oh, ci ha fatto sognare anche questo qua, eh? Ha fatto passare delle belle estati che ci hanno traghettato fino ad oggi, fino a questo 2026.

0: abbiamo pensieri, però magari ce n'è qualcuno in più, ma non ci pregiudica, noi non ce la prendiamo, affrontiamo tutto com'è. L'importante è divertirsi, dopo il resto è noia, diceva il grande Franco Califano. E adesso invece andiamo a cercare questo qua.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 500.

0: 333 e 333 71 69 085 anche su Facebook e Instagram.
1: E torniamo da lei, torniamo dalla nostra amica Elettra.

0: Vieni qui.
1: Adesso voglio chiederle se mi fa vivere una settimana o un mese come vive lei. Mi piacerebbe.

Petra Lamborghini. Adesso andiamoci ad ascoltare questa ragazza. Vediamo, ce la fa, certo. L'improvvisazione è il mio mestiere, quindi. E buona domenica a tutti, a tutte le persone che si sono svegliate da poco, ma non credo che ce ne siano perché saranno tutte fuggite verso l'acqua.

0: eccolo, eccolo, sta arrivando anche il prossimo brano che lo mandiamo ad Egisto, Egisto di Sipicciano, che mi ha indicato, mi ha dato due dritte anche per qualche sagra, quella delle tagliatelle, però non mi ricordo dove, perché, quindi buon appetito a tutti voi, anche a te Egisto che andrai là, e adesso andiamo con il brano che ti manda il nostro Marchetto, vediamo se è lui o non è lui, vediamo, dov'è, eccolo qua, no, andiamo così, dai. Vediamo come va. Eccolo qui. Il brano. Allora, l'abbiamo ripreso un attimino dal vivo, quindi eccolo qua. Fiorella Mannoia.
1: Bevendo caffè nero bollente.
0: Brano scelto da Marchetto per Egisto.
1: In questo nido scaldato.
0: Marchetto che ieri sera si è dedicato anima e cuore al karaoke.

Se lo dici te. Non ho bisogno di te. Benissimo, allora facciamo scorrere anche questo brano. E volevo dire, non mi passano davanti le notizie. Io dopo sto facendo una valutazione, ma tutta mia. Cioè su a Ceuta, là in Spagna, ne stanno facendo un casino alcuni politici. Adesso lasciamo perdere il loro orientamento, ma stanno facendo un casino, bravo quello, somari noi, eccetera, eccetera. Ma circa 100 persone sono morte affogate, nessuna televisione, nessun politico, nessuno ha nominato nulla di questi, poi sembra che siano giovani, si sono affogati in quel tratto di mare, l'hanno ripescati, però è finito lì come quando pescano il tonno. E questo è una grande ipocrisia da parte, ipocrisia, ignoranza e soprattutto, cioè, gente misera, ecco, di qualsiasi schieramento, qualsiasi, non ne ha parlato nessuno. E questa cosa non mi piace perché, vabbè, lasciamo perdere, se no apriamo una cosa che non mi va di aprire, però lo dovevo dire perché i morti sono morti, ecco, non è che sono da quella parte o dall'altro orientamento, no, i morti sono morti e vanno rispettati per quello che sono, ma nessuno ne parla.

0: Ai ai ai, allora io dovevo fare una cosa che non mi è andata a buon fine e la facciamo subito.
1: Salve a tutti e ben sintonizzati su La Luna e i Falò. Siamo pronti per iniziare con le nostre interviste flash.
2: Nome?
3: Renato Baratti.
2: Da dove vieni?
3: Da un paese in provincia di Brescia, si chiama Montichiari.
2: Come si intitola il tuo libro?
3: Gaza, virgola, anno 2043.
2: A che genere appartiene?
3: Romanzo storico.
2: Chi l'ha pubblicato?
3: Albatros Edizioni.
2: Storico anche se ci porta nel futuro?
3: Sì, è uno storico, ci porta nel futuro, ma la base è sul passato, su quello che è successo a Gaza in questi anni.
2: Ed è un tema caldo che fa ancora parte della cronaca. Perché hai sentito il dovere di affrontarlo?
3: Perché il dramma di Gaza e il dramma del conflitto tra Palestina e Israele è un dramma che ha lacerato molte coscienze. Qualcuno doveva scrivere di questo evento.
2: E tu vuoi raccontare questa storia dagli occhi di un giovane israeliano, Adam. Attraverso il suo sguardo, che cosa hai voluto rappresentare?
3: La difficoltà di un giovane che vive in Israele, ma che è l'animo anche in Palestina, a comprendere il mondo e a purificare le due anime che lo lacerano.
2: L'inimicizia fra il popolo palestinese e israeliano sembra essere antica quanto il mondo. Alle radici di questa inimicizia c'è un male curabile o dobbiamo rassegnarci a questa tragedia senza fine?
3: No, non bisogna mai rassegnarsi. Le nuove generazioni hanno in sé il germe per cambiare le cose. Bisogna dare loro fiducia.
2: E da dove possiamo, anzi dobbiamo partire?
3: Cominciamo dai due giovani protagonisti del romanzo, che sono Adam, che è il primo uomo della Bibbia, e Rita, che è una ragazza che un cantore e poeta palestinese amò anche se era israeliana, ed era un amore contrastato, ma alla fine l'amore ha vinto.
2: E a chi vuoi dedicare un libro come questo?
3: Voglio dedicarlo a tutti i giovani che hanno la voglia di innestare qualcosa di nuovo nel mondo e non pensare solo a se stessi, e sono tanti.
2: Un saluto per tutti noi.
3: Grazie dell'attenzione, e se volete comprare questo libro vi darà, credo, notizie storiche, ma molto, molto amore e sentimento.
2: Nome?
4: Desiree Tot.
2: Da dove vieni?
4: Cunardo, un paese in provincia di Varese.
2: Come si intitola il tuo libro?
4: La parte migliore di me.
2: A che genere appartiene?
4: Narrativa contemporanea e thriller.
2: Chi l'ha pubblicato?
4: Albatros il filo.
2: Tre personaggi per il classico triangolo amoroso.
4: Sì, allora, il romanzo è sviluppato su tre personaggi. Ogni personaggio parla in prima persona e quindi in un primo impatto può sembrare il classico triangolo amoroso, però è molto di più. È un thriller psicologico che va a toccare drammi e situazioni molto delicate, quindi ci spostiamo un po' da quello che è il solo triangolo amoroso e la classica storia che uno ci si può aspettare.
2: E tu costruisci il rapporto fra i tre come un presupposto per entrare nella psiche di ognuno di loro. A che livello e a che profondità?
4: È molto profondo. L'interiorità è proprio una cosa che cresce man mano all'interno del romanzo. Più leggiamo e più il lettore, secondo me, ha proprio voglia di conoscere e sapere cosa pensano e cosa faranno i personaggi. E i colpi di scena, proprio l'inaspettato, sono quello che rendono questo romanzo anche così interessante. Quindi il lettore proprio non se lo aspetta.
2: Dei tre personaggi, a quale hai voluto dedicare uno spessore forse un po' più approfondito rispetto agli altri?
4: Sicuramente Filippo. Filippo è un personaggio molto complicato, il suo dolore forse è il più grande rispetto agli altri. Grazie proprio all'incontro con Vera riuscirà ad affrontare tutti questi noccioli rimasti in sospeso della sua vita e chissà, magari a trovare la parte migliore di se stesso.
2: E noi, la parte migliore di noi stessi, la troveremo alla fine di questo libro, all'ultima pagina?
4: Allora, il romanzo rimane comunque con un finale aperto, scelto apposta per poter dare libero arbitrio al lettore di un po' decidere quale sarà la parte migliore dei personaggi, ma anche di me stesso, del lettore proprio, che affronta questi temi delicati e particolari. Quindi, in base all'esperienza personale di ogni lettore, si potrà dare voce alla propria personalità e creatività.
2: Un saluto per tutti noi.
4: Grazie mille, buona serata a tutti e a presto.
2: Nome?
5: Marzia.
2: Cognome?
5: D'Ascenzo.
2: Da dove vieni?
5: Milanese di nascita e cittadina del mondo per scelta di vita.
2: Come si intitola il tuo libro?
5: La lista dei desideri.
2: A che genere appartiene?
5: Autobiografie di persone comuni.
2: Chi l'ha pubblicato?
5: Europa Edizioni.
2: Da dove si inizia per raccontare la propria vita?
5: Io ho iniziato dal turning point, quindi dal momento più complesso della mia esistenza.
2: Ossia?
5: Un incidente che mi ha messo di fronte alla possibilità di rimanere tetraplegica.
2: I tuoi piani, i tuoi desideri, le tue idee sul futuro, che fine hanno fatto?
5: Sono state azzerate e dopo un periodo di buio ho trovato un nuovo percorso e una nuova luce.
2: Prima di iniziare, avevi mai pensato di scrivere il libro della tua storia?
5: Ho sempre pensato di voler scrivere un pezzo della mia storia, cioè non tutta l'autobiografia.
2: E con questo libro che cosa vuoi comunicare alle donne e agli uomini che hanno avuto come te una battuta di arresto nelle loro vite?
5: Voglio comunicare la speranza che siamo sempre noi i creatori di quello che ci accade.
2: E tu senti oggi di essere creatrice del tuo destino?
5: Sono assolutamente co-creatrice perché gli eventi accadono, ma sono io che scelgo come modificarli.
2: Un saluto per tutti noi, un invito a riscoprire la ricchezza e la bellezza che la vita ci riserva, anche se noi spesso guardiamo altrove.
5: Auguro a tutti un cammino consapevole, fatto di esperienze in cui l'incontro con l'altro possa mostrarci la parte più bella di noi.
2: Nome?
6: Luca Gamberlingo.
2: Da dove vieni?
6: Salerno.
2: Come si intitola il tuo libro?
6: Il carro armato.
2: A che genere appartiene?
6: Narrativa.
2: Chi l'ha pubblicato?
6: Albatros il filo.
2: Chi sono i tuoi personaggi e che cosa finisce per accomunarli?
6: I miei personaggi sono accomunati dalla ricerca di se stessi, di quello che effettivamente sono. Finisce per accomunarli anche la difficoltà nell'esprimere se stessi in un mondo che o per costrizione, per circostanze sociali o per opera di quello che è il modello sociale e li vuole un attimino più chiusi, più uguali.
2: Tu parteggi per uno di loro o per tutti indiscriminatamente?
6: Normalmente i miei personaggi tendono a sfuggirmi dopo un po', ma parteggio per uno di loro sicuramente, ma non voglio dargli in questa sede la soddisfazione. Sono innamorato di uno dei miei personaggi più degli altri, però diamo pari dignità anche a quelli che...
2: Perché hai scelto l'immagine del carro armato? Che cosa ti suggerisce?
6: L'immagine del carro armato è un'idea di guerra continua.
2: Ed è qualcosa che senti giocare un ruolo importante nella tua vita?
6: La battaglia per trovarsi e riconoscersi è costante, soprattutto confrontandosi ogni giorno con le persone. E il carro armato, secondo me, come immagine può rappresentarlo.
2: A chi senti di voler arrivare con un libro come questo, che forse non tutti sono in grado di capire?
6: Probabilmente a coloro che si cercano nelle parole, qualche persona che qualche lettore che cerca di trovarsi in qualcosa che non è comune nella scrittura, perché proprio in un modo di scrivere, di rappresentare non comune, forse qualcuno può trovare la sua parte non comune.
2: Un saluto per tutti noi.
6: Io vi saluto e saluto Albatros il filo e saluto le persone che mi hanno sopportato per questi 2 minuti.
2: Nome?
7: Enrico Fiore.
2: Da dove vieni?
7: Da Roma.
2: Come si intitola il tuo libro?
7: Cyclone, volume 1, Genesis.
2: A che genere appartiene?
7: Narrativa, fantascienza, thriller, spionaggio.
2: Chi l'ha pubblicato?
7: Albatros il filo.
2: Hai voluto portare la fantascienza ipertecnologica in Italia. Come mai?
7: Beh, perché sono un ingegnere, ho fatto gli studi a Roma, sono stato ispirato da un collega di studi che era un genio e che oggi lavora a New York, occupa una cattedra importante e studia il mantello dell'invisibilità. Questo ragazzo per me è stato uno sprone, un'ispirazione per questo libro e quindi volevo proprio ambientarlo a Roma e anche un po' in Sicilia, che è la mia terra d'origine, in cui ci sono molte ambientazioni.
2: Ma fuori da un disegno oscuro e militare, quale potrebbe essere il sogno vero di un cyclone?
7: Un cyclone, nella sua concezione originale, permetterebbe a persone con disabilità di poter camminare, di poter usare un arto mancante, dare tantissime possibilità alle persone in questo stato.
2: Ma gli interessi di pochi rischiano sempre di vincere sul benessere di tanti.
7: Sì, questo accade in molti contesti, non solo in questo. i protagonisti del libro alla fine vogliono continuare il loro progetto, sentono il bisogno di portarlo a termine e capiscono che se non lo faranno loro lo farà qualcun altro comunque, e quindi vogliono metterci tutto quello che hanno per raggiungere il loro obiettivo.
2: Genesis ovviamente chiama una parte 2, ma hai già in mente come andrà avanti questa storia?
7: Sì, il secondo volume si chiamerà Phoenix, Fenice, riprenderà la storia di questi quattro ragazzi e concluderà il romanzo.
2: A chi ti senti dedicare una storia come questa? A chi crede che l'innovazione porti al meglio o chi un po' scettico teme sempre per i risvolti negativi che ogni invenzione può portare con sé?
7: Io questo romanzo lo dedicherei ai ragazzi che intraprendono la strada di ingegneria, perché l'ingegneria è difficile ma dà tantissime soddisfazioni e soprattutto bisogna tenere duro per arrivare fino in fondo agli studi, perché si possono fare cose incredibili.
2: Un saluto per tutti noi.
7: Grazie a tutti.
2: Nome?
8: Salvatore Mazzei.
2: Da dove vieni?
8: Da Castelsilano, in provincia di Crotone, Calabria.
2: Come si intitola il tuo libro?
8: Dal brigantaggio alla Repubblica, 100 anni di storia.
2: A che genere appartiene?
8: Storia.
2: Chi lo ha pubblicato?
8: Gruppo Albatros Il Filo.
2: La parola brigantaggio ci evoca un fenomeno chiuso e gretto, perso fra i boschi dell'Italia meridionale. Ma dietro la storia del brigantaggio c'è molto di più.
8: Dietro la storia del brigantaggio ci sono uomini, ci sono persone, c'è civiltà. Brigante era chiunque si ribellasse un po' al modus vivendi del tempo.
2: E tu sei andato a recuperare la storia del brigantaggio non come altri l'hanno voluta raccontare, ma attingendo a specifiche fonti dell'epoca.
8: Beh sì, con 7 brani, 7 personaggi realmente esistiti, narro 100 anni di storia per le loro storie, raccontate in canto ovviamente. Il canto è un qualcosa che deve un po' abbreviare.
2: Essendo alla scoperta di figure fondamentali nella storia del Risorgimento italiano, di cui però non sappiamo quasi nulla.
8: No, non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla, tranne ci sono 2 brani, Fratelli Bandiera, che sono realmente esistiti, catturati effettivamente nel mio paese, e Carlo Pisacane, 300, il brano all'interno, e gli altri sono briganti, diciamo, sconosciuti, li devi ricercare, ma che hanno contribuito, ecco, a questa unità d'Italia.
2: Oggi credi ancora che esista una questione meridionale?
8: Beh sì, se vogliamo sì.
2: E quindi questo tuo libro dovrebbe contribuire a creare o a riscoprire che tipo di dibattito?
8: Ma dovrebbe scoprire innanzitutto e dare pace a quelle anime che ci hanno rimesso la loro vita, quindi dare un po' di luce, mettere luce su questa vicenda e parlare effettivamente come effettivamente siano andati i fatti in quel tempo, no? È normale che tutto ciò dà anche spunto a come viviamo oggi. Basta trasformare un po' i vocaboli, però l'essenza è quella.
2: Un saluto per tutti noi, un invito a raggiungerti in libreria.
8: E io ringrazio il gruppo Albatros per avermi dato questa possibilità. Spero di poter fare altre manifestazioni del genere e poter dare un contributo, ecco, alla società futura, ai ragazzi e ai giovani, perché sappiano quello che c'è stato prima di noi.
2: Nome?
9: Stella.
2: Cognome?
9: Navatta.
2: Da dove vieni?
9: Da Bellinzona, in Canton Ticino, che è in Svizzera.
2: Come si intitola il tuo libro?
9: La mia vita con la DHD.
2: A che genere appartiene?
9: Storia vera.
2: Chi l'ha pubblicato?
9: Albatros Il Filo.
2: Questa è la tua storia, ma non solo la tua storia.
9: Sì, la storia dei miei figli, Luca e Matteo.
2: Ed è la storia della tua maternità. Che cosa vuol dire essere madre dei tuoi 2 figli?
9: Allora, sicuramente non è come essere mamma di altri bambini, perché la neurodivergenza è un po' diversa a livello appunto di quello che loro percepiscono. Non si può sgridarli, non si può parlare come parli con gli altri bambini. E diciamo c'è tutto un meccanismo dietro che negli anni ho imparato a gestire.
2: Qual è la problematica più difficile a cui tu devi far fronte ogni giorno?
9: Per far fronte ogni giorno con loro c'è bisogno tanto aiuto, perché comunque non riescono a fare tutto da soli, questo diciamo.
2: Ed è una fatica? Tu racconti nel libro non solo mentale ma anche fisica.
9: Sì, praticamente è un lavoro doppio, diciamo, che ho con un altro bambino. Poi essendo 2, sono 2 gemelli e hanno tutte e 2 una ADHD diversa, perché appunto c'è anche da dire che ci sono diversi tipi di ADHD, quindi c'è quelli che sono un po' più gravi e quelli un po' meno.
2: Hai sentito la necessità di scrivere questo libro perché a tuo avviso era un libro che mancava?
9: Sì, diciamo, il mio libro è nato un po' per gioco, diciamo, tramite una mia amica che frequentava casa, mi ha detto dovresti scrivere il libro, proprio vedendo appunto appunto come era casa mia, no? E abbiamo pensato proprio insieme che mancasse proprio la storia di una mamma con dei bambini affetti da ADHD o comunque con una disabilità.
2: E a chi lo dedichiamo oggi?
9: Sia le famiglie che hanno queste neurodivergenze a casa, da una difficoltà a un'opportunità, poi lo dedico anche ai miei figli e anche a chi non conosce questo mondo, che si vuole avvicinare e vuole leggere il libro, per curiosità diciamo, ecco.
2: Grazie, ciao.
9: Grazie, arrivederci a tutti.
2: Nome?
10: Claudia.
2: Cognome?
10: Savini.
2: Da dove vieni?
10: Foligno, provincia di Perugia.
2: Come si intitola il tuo libro?
10: Falene.
2: A che genere appartiene?
10: Narrativa.
2: Chi l'ha pubblicato?
10: Albatros il filo.
2: Chi sono i protagonisti di questo libro? Perché ci paiono tutti così fuori dagli schemi?
10: Perché il libro racconta di uno scontro tra esistenze e quindi ognuna delle due parti, collezionisti benestanti da una parte e una gang della Roma di periferia dall'altra, vengono messi in luce nel miglior modo possibile. È uno scontro, incontro che cambierà la vita da entrambe le parti, anzi troppo a volte la toglierà pure, ma
2: questo incrocio di vite noi potremmo prenderlo come un manifesto di una generazione, qualcuno dice sbandata, ma tu sei lontana da queste semplificazioni.
10: Sì, no, non era mia intenzione parlare della generazione di persone sbandate, ma semplicemente costringere questi collezionisti ad avere la percezione che c'è un mondo intero, anche perché nessuno dei tre è realmente un collezionista, cioè sono collezionisti ma perdono e hanno perso di vista l'umanità, dalla relazione con compagna al vivere l'esperienza reale di una città che si allontana da una galleria d'arte. È stato giusto per me, ecco, farli raccontare, però poi ci deve essere uno scontro, perché l'umanità è fatta di uno scontro. L'importante è che dopo lo scontro non ci sia chi vince o chi perde, ma entrambe le parti si devono rialzare e proseguire, perché questo facciamo come esseri cercanti la felicità.
2: Qual è il tuo sguardo rispetto ai tuoi personaggi? Sei a loro vicino? Stai un passo indietro? Li guardi con amicizia o in che modo?
10: Direi con benevolenza, perché una delle cose che si impara venendo avanti con un'età più che ragionevole come la mia, deve imparare a ben volere il genere umano, perché è un altro modo di restituire. Il giudizio affrettato o estremo ormai non ci deve appartenere, per cui c'è una benevolenza soprattutto in alcuni dei personaggi che faticano di più in questo percorso di vita che gli è stato dato o che si sono cercati, ovviamente.
2: E Falene perché?
10: Perché attraversano un'oscurità in qualche modo, in un modo o in un altro, e ognuno cerca diversi punti luminosi. Alcuni raggiungono più luce, altri restano un po' indietro, ma questo è quello che succede.
2: Un saluto per tutti noi.
10: Arrivederci e grazie a tutti.
2: Nome?
11: Lisa.
2: Cognome?
11: Pontarollo.
2: Da dove vieni?
11: Udine.
2: Come si intitola il tuo libro?
11: Dove gli occhi non vedono.
2: A che genere appartiene?
11: Biografie.
2: Chi l'ha pubblicato?
11: Albatros il filo.
2: Questo libro ci pare un'urgenza, ma da dove è venuta questa urgenza di dire e parlare di te?
11: Era un'urgenza di poter sostenere, supportare e aiutare gli altri, quelli che si sono trovati nelle mie situazioni.
2: Ossia?
11: Disguidi familiari, problemi familiari che poi hanno portato a delle rotture con le relazioni con l'uomo, l'essere maschile.
2: Ed è un libro in cui con questa figura maschile riuscirai a pacificarti?
11: Sicuramente, quello sicuramente, lo sto già facendo.
2: Hai appena 18 anni e racconti una storia molto complicata, ma che immagino tu sai appartenere proprio alla tua generazione. Hai incontrato altre ragazze o altri ragazzi che hanno vissuto delle sfide nella vita simili alle tue?
11: Purtroppo sì, parecchie, e infatti anche da questo mi sono ispirata, perché mi sono resa conto di quante persone abbiano affrontato cose molto simili alle mie. Ho scelto di raccontarlo.
2: Quindi questa non è solo una riflessione con te e per te, ma è anche una riflessione per tutti quelli come te.
11: Assolutamente sì.
2: Che cosa ti aspetti o ti auguri per il tuo futuro?
11: Io mi auguro di poter arrivare nel cuore o nell'anima delle persone, poter riuscire ad aiutare, tutto qua.
2: Un saluto per tutti noi.
11: Un saluto, grazie mille.
2: Nome?
12: Thomas Benedict.
2: Da dove vieni?
12: Appiano, provincia di Bolzano.
2: Come si intitola il tuo libro?
12: Umanità e regole, 90 risposte sull'etica e sulla politica della migrazione.
2: A che genere appartiene?
12: Saggistica politica.
2: Chi lo ha pubblicato?
12: Gruppo Albatros, Il Filo.
2: La migrazione è uno dei temi più polarizzanti del nostro tempo. Che cosa credi manchi all'approccio politico a questo tema al giorno d'oggi?
12: Manca un approccio libero da troppi steccati ideologici, un inquadramento più ampio che possa confrontarsi anche con gli argomenti critici, con gli argomenti avversari, in uno spirito democratico e aperto.
2: Molti affrontano il tema della migrazione facendo leva sul tema della paura e della perdita dell'identità comune e nazionale. Sei di questo avviso o come possiamo aiutare un approccio che sia più razionale, al contempo etico e scevro da queste deviazioni?
12: Infatti, la questione della migrazione ha proprio questo potenziale di creare paura, perché tante persone, una gran parte della popolazione sente che gli stati quasi stanno perdendo il controllo sui flussi migratori. Invece nei fatti non è così, è una posizione, un'impressione confutabile. Bisogna confrontarsi seriamente con dati, fatti, argomenti.
2: L'approccio etico, forse questa è la novità della tua proposta nel saggio che quest'oggi presentiamo. Quanta etica manca ai regolamenti e alle discussioni in tema di migrazione?
12: Certo, ci vuole anche una prospettiva etica sul fenomeno della migrazione. Non a caso c'è anche la Chiesa che sta pronunciando valutazioni, ci sono grandi filosofi che si esprimono su questo ed è necessario. Ma anche noi come cittadini ordinari dobbiamo ricordarci sia dei valori ma anche delle realtà, quindi trovare un giudizio basato sui fatti e sulle realtà sociali politiche.
2: Ritieni che il ritardo sulle politiche comuni di migrazione sia figlio di un ritardo sulla comune identità europea?
12: No, non vedo una minaccia creata dalla migrazione sull'identità europea. Noi abbiamo un'identità multiforme già in Italia, anche in tutta l'Europa. La migrazione è una sfida, l'integrazione è una sfida, ma sicuramente non minaccia la nostra identità in questo continente.
2: Un saluto per tutti noi, un invito a recuperare questo volume per affrontare con lucidità, ma anche con fermezza, un tema che molti vogliono semplicemente scansare.
12: Io ringrazio il gruppo Albatros, Il Filo, di avermi dato l'opportunità di spiegare, di illustrare, di chiarire qualche aspetto fondamentale sulla questione della migrazione. Grazie.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata de La Luna e i Falò.
0: Eccoci qua, siamo sulla dirittura d'arrivo. Gianni Chinesi con voi per gli ultimi due o tre brani, poi ci salutiamo e chiudiamo con questi brani solo musica vera stamattina. Saluto tutti coloro che si stanno recando in qualsiasi posto per trascorrere la domenica. Un saluto lo diamo anche a chi sta passando qui nella nostra città, nella nostra bella città, dove c'è tanta vita, sono stati belli eventi, belle cose. Ci sono tante sagre.

Bene, dopo Paul Young andiamo con un altro brano, poi chiuderemo perché ho visto passare dalle nostre telecamere il grande mitico tutto fare Emanuele Bellicci, quindi vediamo cosa c'è appresso, vediamo soltanto, e ci stiamo perdendo. Va bene, se ci stiamo perdendo, allora, e qui non vuole mettere nessun brano, non è possibile. Ecco, se non lo vuole mettere, ne mettiamo un altro. Vediamo un po' cosa ci racconta. Eh sì, allora andiamo un po' con l'originale di questa bella canzone, eh? Andiamo un po', riproduciamo questa canzone che proprio l'originale, che ci ricorda tante cose belle. In quell'estate, avevamo molti anni di meno. Questo è uno di quei brani che ci fa riavvolgere il nastro, ci fa chiudere gli occhi e ce li riempie di incanti, ci fa riscoprire l'ebbrezza di quegli anni, di quei giorni.

E adesso penso anche che abbiamo vissuto la più bella gioventù, perché abbiamo passato tre epoche diverse, quindi ci siamo sempre adeguati. Eccolo qua, intanto sta arrivando il mitico.

0: Emanuele già sta sognando, con questo. Allora, questo?
1: Lo ricordo bene, bellissimo.
0: Quante cose zozze su quelle spiagge.
1: E tu?
0: Io no, io non c'ero. Io sono arrivato dopo.

belli quegli amori inventati, fatti proprio cotti e mangiati, così, quegli amori a sangue. Ma poi gli amori sono sempre uguali, passano gli anni, ma gli amori restano amori. Anche se qualcuno li ha sostituiti con i telefonini, ho visto. Ok, Emanuele.

0: questo no, dammi un po' d'amore, così sembra, sembra elemosinare. Questa è una di quelle canzoni proprio da inserire in Solo Musica Vera, testi incredibili, parole fantastiche, quelle che vengono dal cuore, quando, quando vivi quegli amori. Bene, sulla coda di questo brano io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, quindi l'unica cosa che vi dico, buona estate, buon mese d'agosto e fate i bravi, mi raccomando, fate i bravi. Ciao ciao a tutti da Gianni Chinesi, ciao ciao ciao, adesso mandiamo il notiziario, poi ci sarà il nostro Emanuele Bellicci. Anzi, ci sono delle autopromozioni prima, poi vediamo. Ciao ciao a tutti, alla prossima settimana.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
3: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù. Ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della 3ª vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al 1° piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La
4: tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

ci siamo, anche per questa domenica. Un buongiorno con Emanuele Bellicci insieme alla Domenica Galileiana, sempre uguale, sempre diversa, che vi aspetta appunto ogni domenica alle 11. 11, 11 e 10, 11 e 15. Minuto più, minuto meno è quello, su, per carità, non ci lamentiamo, E insieme, tra poco dovrebbe arrivare anche il nostro Savino, impegnato nello studio C per delle registrazioni, quindi tra poco sarà con noi anche lui. E poi ci sarà Simone Papini alle 13 con Tempo Zero, ma poi tornerà Nicolò alle 14.30 fino alle 19 con i successi del momento. Bene, allora, l'almanacco. Oggi è domenica 2 agosto, 214esimo giorno dell'anno, 32esima settimana. Per terminare questo 2026 mancano 151 giorni. E la Chiesa Cattolica festeggia Santo Stefano I, già Papa. Da ricordare, l'accade oggi, 46 anni fa, era il 1980, il 2 agosto, la strage alla stazione di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. Tra l'altro una giornata che ricordiamo soprattutto a Terni, perché in quell'attentato morì Sergio Secci, che si trovava appunto in quel momento nella stazione di Bologna. E quindi un ricordo anche per lo scomparso Sergio Secci. Scoppia la guerra del Golfo Persico, era il 1990, 100.000 uomini e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Prende così il via la prima guerra del Golfo, era il 2 agosto del 1990, 36 anni fa.

faccio ascoltare una sigla che sicuramente tantissimi di voi, soprattutto quelli come me, che hanno qualche primavera in più rispetto ai giovani di oggi, si ricorderanno. Sentite, proprio.

Questa canzone, questa sigla era Il pranzo è servito, e con questa canzone ricordiamo perché il compleanno di Corrado Mantoni, detto Corrado, che era il presentatore storico di questa, di questa, questo show, di questo gioco, Il pranzo è servito, veramente carino, guarda, devo dire una cosa, ero un ragazzino e spesso anche durante i periodi di vacanza vedevo Il pranzo è servito, quando non si andava a scuola ovviamente. E Corrado Mantoni è nato il 2 agosto del 24, avrebbe compiuto 102 anni, purtroppo ci ha lasciato nel 99, 27 anni fa. Romano, è uno dei pionieri della TV italiana, molto storico della RAI, decano dei conduttori insieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. Poi passò a Mediaset con due programmi favolosi come Il pranzo è servito, ma anche La corrida, quello sì che era un gran programma, La corrida, dove poi Corrado la prendeva sempre un po' così, no? Col sorriso sotto i baffi, come si direbbe, un po' la famosa coglionella, no? vabbè, come solo lui poteva fare certe cose, per quanto insomma abbiano provato a sostituirlo, però era unico nel suo genere, quindi ricordiamo l'anno di Corrado Mantoni,

c'è anche una via in suo nome in tantissime città, Pietro Mascagni, classe 45. Pietro Mascagni è nato nel 1863, non morto, volevo dire nel 45, il 2 agosto del 45, grandissimo compositore. E abbiamo finito? Sì, abbiamo finito, no? Mi sembrava un'altra cosa, no? Ci siamo. Abbiamo finito il nostro almanacco e quindi pranzo è servito, ragazzi, che spettacolo, mamma mia. Quanti ricordi con questa trasmissione di Corrado, veramente. Era il 1987 e mi sembra di ritornare bambino in un secondo con questa canzone, e va bene. Alle 11:20 c'è Annalisa, la sua canzone estiva. Quando

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani. Ci fermiamo un attimo per i consigli, poi torniamo.
1: Che non importa se
0: hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
2: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Un'altra mattinata calda, questa domenica 2 di agosto e già siamo al 2 d'agosto, appunto, tempo corre, si preannunciano ancora giorni abbastanza caldi, però noi cerchiamo anche per la settimana che sta entrando di prendere un po' di fresco e magari gustarci anche un bel film, perché no? La 32esima edizione delle Vie del Cinema sta per partire e ne parliamo ovviamente con il sindaco di Narni, che ritroviamo dopo qualche giorno, Lorenzo Lucarelli, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, è sempre un piacere e grazie anche per l'attenzione che date alla nostra città, ai nostri eventi.
0: Grazie a te, tra l'altro l'avevamo proprio detto, noi ci risentiamo i primi d'agosto per le Vie del Cinema, precisi. Eccoci qua di una manifestazione secondo me bellissima che tra l'altro raccoglie sempre un sacco di gente. Si può venire al parco Bruno Donatelli a Narni Scalo, il famoso parco dei pini, no? Correggimi se sbaglio, che tu sei narnese, io no, però qualche informazione ce l'ho, ma a parte scherzi, le Vie del Cinema, che è un appuntamento estivo importante per Narni, giusto sindaco?
1: Assolutamente sì, è ovviamente uno degli eventi culturali più importanti della nostra città, tra l'altro è l'unico evento insieme al Festival di Generarsi che organizziamo direttamente, quindi
0: sì.
1: Siamo giunti alla 32esima edizione, credo che 32 di sera rappresentino veramente un traguardo importante, quindi raccontano una manifestazione che ha saputo crescere, rinnovarsi, ma conservare anche la propria identità, no? E soprattutto sì, racconta questo legame profondo che Narni ha costruito con il cinema e con il pubblico. Ma credo che uno degli aspetti più belli sia il fatto che è un evento che restituisce anche un momento collettivo, no? Oggi siamo sempre abituati con le TV, il streaming, no? Siamo bombardati, certo, sui nostri divani, basta mettersi lì davanti, ognuno sceglie invece. Con le Vie del Cinema il parco torna ad essere una grande sala cinematografica sotto le stelle e credo che questa sia una delle cose più belle, è quella di ritrovarci, no? Tutti insieme, sì, una fruizione collettiva davanti a un grande schermo e condividere una grande emozione, ecco. Quindi il buio, no? Lo schermo gigante, il silenzio che precede una scena, una risata, no? Che attraversa tutta la platea, quindi è un momento di collettività, vivere una storia insieme agli altri, quindi credo che queste siano delle cose più belle, oltre al fatto che le Vie del Cinema riportano, no? Sì, il grande cinema alla collettività. Io credo che prendere film, restaurarli e riportarli alla visione collettiva significa voler bene la cultura del nostro paese e questo è un percorso che ci ha fatto conoscere anche la storia del nostro paese, perché la Vie del Cinema è anche questo.
0: Vero, vero. Negli anni, insomma, ci sono stati tantissimi anche artisti, no, che hanno partecipato personalmente. Negli ultimi anni mi ricordo Mastrandrea, per esempio, Valerio Mastrandrea, che ormai è un arnese, sì, di adozione, no?
1: Sì, sì. Abbiamo provato a ricontattarlo, però questo è un periodo estremamente particolare per gli attori, perché è un periodo in cui girano molto, no? Tra festival e lavoro è sempre complicato portare, però sono sicuro che Alberto Crespi ha fatto un grande lavoro, ogni serata avremo degli ospiti,
0: sì,
1: tutto ovviamente sempre insieme a e sotto la direzione di Alberto Crespi, che
0: esatto,
1: è stato co-direttore artistico insieme a Giuliano Montaldo e ovviamente con il contributo del Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale, la Cineteca di Bologna, e da quest'anno c'è una novità perché abbiamo avviato una collaborazione anche con Rai Movie. Mi piace anche ricordare la rassegna parallela, no? Per i più piccolini, tantissimi film, cartoni anche quest'anno, e anche per loro, oltre ai laboratori iniziali, momenti di divertimento, avranno anche loro nella parte di fianco alla sala più grande, diciamo,
0: certo,
1: la loro visione di cartone. Quindi bel momento di comunità, ma anche per per tutte le età e tutte le generazioni, ecco.
0: Vero, vero, è un appuntamento annuale ormai fisso, no, da 32 anni, che rappresenta comunque, no, Narni Scalo, vabbè, la bella Narni, insomma, poi adesso al di là di Narni Scalo, comunque, come dicevo, l'importanza c'è di questo appuntamento che, come dicevo all'inizio, è anche un momento di aggregazione, tra l'altro, perché poi si incontrano amici, no? Si fanno due chiacchiere.
1: Tante persone da fuori, tanti narnesi ormai sono affezionati,
0: sì, vero.
1: Li troviamo ogni estate, tutte le serate poi, ecco, perché non perdono una proiezione. Mi piace ricordare anche il percorso delle vie del cinema, ma il rapporto con Narni ci ha permesso di avviare un processo di rigenerazione urbana, no?
0: Sì.
1: L'intitolazione delle vie e delle piazze, il progetto con i murales che sta andando avanti, e a brevissimo anche un monumento, no? Di fronte alla rotonda che c'è all'inizio della nuova bretella di via Capitanese, che abbiamo inaugurato poco, ci sarà un,
0: esatto,
1: monumento dedicato anche quello al cinema, tutto finanziato anche con il contributo della Fondazione Carit, un contributo di Ast Terni per il materiale che abbiamo utilizzato, e credo nel mese di novembre riusciremo a inaugurarlo. E quello fu frutto di un contest, no, che facemmo,
0: sì,
1: durante il trentennale, dove vinse un progetto, l'Imen, che poi si è trasformato in una bellissima opera d'arte che a brevissimo inaugureremo, ma che è un altro pezzettino di rigenerazione urbana della Miscalo.
0: Si parte domani alle ore 21 con Bellissima di Luchino Visconti.
1: Sì.
0: Gli attori, insomma,
1: Alla Magnani,
0: Walter Chiari, no? per citarne due, insomma, importanti. E poi si prosegue martedì con Esterina, mercoledì 5 Quando la moglie è in vacanza, il 6 Il delitto Matteotti, venerdì 7 Barry Lyndon, l'8 Serata Staglio e Olio. Bellissima,
1: sì, perché mi piace ricordare che dall'anno scorso abbiamo inaugurato, mentre prima eravamo catalizzati sul cinema italiano, dall'anno scorso abbiamo allargato, diciamo, le proiezioni anche a film stranieri, e quest'anno ci sarà la serata conclusiva che sarà dedicata a Staglio.
0: Sì.
1: A me piacciono tantissimo perché li vedevo durante l'estate, no, nelle ore più calde, anche da ragazzo,
0: esatto,
1: venivano continuamente riproposti sulle nostre televisioni e sono molto legato a loro, ecco.
0: Ricordiamo, per chi volesse consultare il programma, www.leviedelcinema.it. Ricordiamo anche, sindaco Lucarelli, che gli ingressi sono totalmente gratuiti.
1: Ovviamente, sì,
0: e non è poco.
1: Gli ingressi e le serate sono tutte sempre, così come i nostri festival estivi musicali, l'Arnia Festival, l'International Festival, Luci della Ribalta, sono completamente gratuiti, perché la cultura è di tutti, appartiene a tutti, è uno strumento per di crescita sociale e civile della nostra comunità, quindi è giusto che sia così, e ne continueremo a lavorare in tal senso, proveremo, come lo definiva il maestro Montando, continueremo a far crescere questo faro di cultura che sono le vie del cinema.
0: Ma prima di salutarci ricordiamo una cosa che è ultima ma non ultima, e ci sarà anche quest'anno il punto di ristoro.
1: Sì, come gli ultimi anni, in diverse modalità, anche
0: sì,
1: quest'anno è stato allestito un piccolo punto ristoro che, per chi vuole, o con un aperitivo o mangiare qualcosa,
0: certo,
1: prima della proiezione, può usufruirne per prendere anche un po' di freddo del parco, no? Visto che
0: sì, sì,
1: dovrebbero riaumentare le temperature calde di questi giorni, quindi una boccata d'aria fresca, un po' di cultura, cinema, lottare insieme, ci sono tutti gli ingredienti per delle bellissime serate che saranno sicuramente molto molto partecipate, come sempre.
0: Anche perché, tra l'altro, io ogni volta che sono stato al Parco Donatelli per le vie del cinema, ho sentito sempre una leggera arietta, no? Si alza,
1: sì, sì, vero,
0: quindi tutto
1: vero,
0: sommato si sta bene, sicuramente lo sarà anche questo.
1: Sì.
0: Bene, allora io ti ringrazio come
1: grazie,
0: sempre.
1: Certo.
0: Viva Narni, viva le vie del cinema, sempre un'iniziativa stupenda, lo ricordo, da domani dal 3 fino a sabato 8 al Parco Bruno Donatelli, per chi magari Parco dei Pini, storico di Narni Scalo. Bene, grazie sindaco Lucarelli, a presto,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'attenzione, vi aspettiamo tutti a Narni.
0: Grazie, buona domenica.
1: A presto. Anche a voi, ciao. Buona domenica.
0: Bene, le 11:46, molto bella questa iniziativa, soprattutto a chi è appassionato anche di cinema, il famoso film restaurato, ricordiamolo, sono film restaurati che si possono vedere in uno schermo gigantesco, quindi approfittate, perché appunto l'ingresso è gratuito, magari in questa settimana, no? Dice, che facciamo? Andiamo a vederci un film, perché no? Il programma, come dicevo, www.leviadelcinema.it, su Radio Galileo ancora la musica in arrivo, mi raccomando, fermi là.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.
4: Ogni mattina alle 9.05, dal lunedì al venerdì, la nostra rassegna stampa. In diretta su Radio Galileo, in diretta Facebook e YouTube.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Hit Parade, Alessandra Amoroso e Gianni Morandi su Radio Galileo, 11:53. È arrivato anche Savino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno,
0: ben trovato.
1: Eccomi qua, trovato. Sì, stavo di là.
0: Stavi dall'altra parte,
1: sì.
0: Va bene, studio Cive delle registrazioni, quindi sei pronto, no? Sì, per entrare nella Domenica Galileiana.
1: Sì, sì, sì,
0: benissimo. Bene, noi andiamo avanti, intanto che tu sistemi la cuffia, facciamo i livelli e tutto quanto, no?
1: Come? L'avvocato Ladini c'è oggi?
0: L'avvocato Ladini ancora non lo so, sì, sinceramente, sì, se lo avremo, quindi va bene, volevi salutarlo?
1: Prima delle partenze.
0: Ah, prima delle partenze.
1: Prima, certo, di partire un lungo viaggio.
0: Certo, esatto, come Irene Grandi, sì, appunto. Fra Quintale e la sua

questo è il nuovo di Delia, si chiama Femmina su Radio Galileo, alle 11:59, tra pochissimo anche il GR, ci arriviamo con poesia e Sal da Vinci.

0: Poesia di Sal da Vinci su Radio Galileo, il nostro appuntamento con la Domenica Galileiana. Ci fermiamo un attimo per i consigli e il GR.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna, alle 10.25 del 2 agosto 1980, un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Abbiamo ritrovato Zucchero, Diavolo in me, su Radio Galileo. Se la ricorda anche Savino questa canzone, è vero, di Zucchero, storico disco, Il Diavolo in me. Le notizie da web, Nicolò, siamo pronti? Troppo volume? Vuoi abbassare un po'?
1: Direi, sì.
0: Dobbiamo ancora ottimizzare un po' la cuffia stamattina, vediamo.
1: Okay.
0: Allora, bene, ci
1: allora
0: siamo.
1: I Massive Attack, li conoscete, li ricordi?
0: Certo, Teardrops. Che pezzo.
1: Bello anche il video,
0: Vero? Fermi, non lo fanno.
1: Vabbè, non potranno più entrare né esibirsi a Singapore.
0: Ah,
1: tra l'altro anche Baby K di Singapore, anche Baby K di Singapore.
0: Ah, è vero, anche Baby K, vero.
1: Quindi Massive Attack non potranno più entrare né esibirsi a Singapore dopo aver esposto una bandiera palestinese. E scandito anche Free Palestine sul palco. Quindi al termine di un'indagine, come riporta la BBC, la polizia ha notificato ai musicisti un severo richiamo per le presunte violazioni della normativa che disciplina l'esposizione di simboli nazionali stranieri e delle disposizioni che regolano gli eventi pubblici di carattere politico. Ma parliamo anche, a proposito di musica, parliamo anche di Robby Facchinetti.
0: Grande Robby.
1: E se la notizia?
0: Che è successo?
1: Ma non la sai?
0: No, non so niente.
1: Allora.
0: Ah, ma quella
1: che ha modificato la parola.
0: Ah, sì, sì, sì, quella la so. Sì.
1: Durante l'esecuzione di Pierre,
0: sì.
1: Mistero sulla parola pronunciata per errore da Robby Facchinetti durante un concerto. Il post sui social con cui il cantante ha fatto mea culpa scatena un'ondata di solidarietà e curiosità nei fan.
0: Sì.
1: Nessuna ripresa video, nessun testimone che ha reso noto quanto accaduto. È un mistero sulla parola pronunciata per errore da Robby Facchinetti durante l'esecuzione di Pierre, il celebre brano dei Pooh, durante il concerto del 29 luglio a Lucca. Il cantante ha fatto mea culpa scrivendo un post sulle sue pagine social che ha scatenato nei fan un'ondata di curiosità e solidarietà. Infatti lui dice su questo lungo post che è stata una parola afro-bergamasca. Non so cosa voglia dire. A centinaia sono arrivati i commenti del supporto ai fan, quindi molti hanno commentato Robby ti si perdona tutto, hanno scritto in molti, poi tanta anche la curiosità, ora vogliamo sapere cosa hai detto, dicono in tanti. Qualcuno sa che parola ha detto, domandano anche altri utenti, i fan. Una cosa è certa, che per ora la parola afro-bergamasca utilizzata rimarrà un mistero, non si sa cosa abbia detto, vedremo, non lo so.
0: Va bene.
1: Poi, altre notizie dal web, diverse. L'incidente aereo precipitato in Perù, la Farnesina conferma 7 vittime italiane, sono 2 famiglie di Monza e Seregno. L'aereo si è schiantato nei pressi dell'aerodromo Maria Reis, nell'area di Pueblo Viejo, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Quindi è stata confermata dalla Farnesina l'identità delle 7 vittime italiane decedute nello schianto aereo avvenuto in Perù. Si tratta di appunto 2 famiglie residenti nel Lombarde, e sì, quindi sono 13 morti nel crollo di questo aereo turistico. Ci sono anche varie immagini sui social che appunto riportano molte testate online. Poi è morto a 13 anni Mattia Maestri, era in coma dal 2017 per aver mangiato formaggio al latte crudo.
0: Aia.
1: Ad annunciarlo è stato il padre, che in questi anni si è battuto perché non accada ad altri. Quindi dopo 9 anni in stato vegetativo, Mattia Maestri è morto per aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli.
0: Escherichia coli.
1: L'ultima
0: vai.
1: Grave incidente autonomo all'alba sulla statale 74, notizia che riporta anche Radio Tele Galileo, ma anche altre testate della regione dell'Umbria. All'ingresso di Castel Giorgio, poco dopo le 6, un'auto con a bordo 2 giovanissime ragazze è uscita di strada al chilometro 85. La conducente è uscita autonomamente, mentre la passeggera è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata alle cure 118. Successivamente è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Terni, sul posto anche i carabinieri di Orvieto e Castel Giorgio.
0: Bene, andiamo avanti. Allora, alle 12:14, adesso Nartico e una canzone dedicata a Gianni Morandi. Si chiama proprio Gianni Morandi su Radio Galileo.

Nartico con Gianni Morandi su Radio Galileo alle 12:17 e adesso Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango.

0: Passo il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Galileo alle 12:20 minuti. Allora, noi ci dobbiamo fermare un attimo e poi la richiesta per il nostro Marchetto.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.
4: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Siamo pronti per salutare il nostro amico Marchetto di San Liberato e innanzitutto, come sempre, i suoi amici fissi. Aspetta che iniziamo, Michelina Famiglia, Erika Di Vercelli, Lucos Band, Suntina Raffaella Di Amelia, Primo, Elena Antonella, Agnese Marcella, Daniela Franco e Claudio, Jacopo Massimo e Massimiliano che è suo cugino, Lorella, Daniela, Fabio, Rosaldo, Maria Letizia, Martina, Caterina, Leonora e Thomas, Simone e Pamela, Barbara, Enrico, Benedetta, Angelica di Orte, Roberto e Gianluca, Gaetano, Paoletta e Famiglia, Francesca di Montoro, Enricone, Alberto, Marcello, Francesco, Lorenzo e Giovanni di Vercelli, Benedetta, Benedetto e Carmela di Caserta, Cristiano di Teramo, Lorenzo di San Liberato, Renata Edenio, Romina, Lorenzo 2, Alessandra, Alessio, Fabrizio, Fantolo e Gislesia, Carlo, Atiera e Cadia Galugina di Marchetto, e tutto il centro Il Faro di Narni e poi l'associazione Febbia e per finire Scuola di Musica con sala di incisione Pampot di Terni. Adesso i compleanni degli amici di Marchetto, dobbiamo salutare questa mattina, Nicolò.
5: Sì, sono diversi i compleanni.
1: Come sempre.
5: Beh, sì, infatti. Allora, vuole ascoltare I Feel It Coming di The Weeknd con le teste di casco, dico io, ma sono.
1: Sì, sbagliare,
5: No. I Daft Punk, poi Terra Promessa di Eros. I compleanni di Pamela de Rucos Band, che è stato giovedì, poi lo stesso giorno di Manuel. Uh-huh. Verdi. Di Giorgio, il nostro Giorgio,
1: Giorgio Brighi, tanti auguri. Certo,
5: poi Paolo

0: il suo cugino di Marchetto, sì. Venerdì, e poi ieri il compleanno di Gianluca.
1: Il suo
0: Lambert.
1: Cugino di Marchetto mi è piaciuto.
0: Paolo, cugino di Marchetto.
1: No, suo cugino di Marchetto, hai detto.
0: Senso, sì, vabbè, lui. Poi Gianluca e Lamberto ieri, sì. E oggi il compleanno di suo zio Claudio e sempre oggi di Aldo.
1: Bene, e allora si parte, caro Marchetto.

0: Salutiamo il nostro amico Marchetto. Nicolò, c'era una piccola giunta, un aggiornamento sui saluti.
1: Sì, sui compleanni, dobbiamo finire di dire i compleanni per sì, Elisa, nipote. Lisa, poi nipote Federico e Caterina martedì. E il De Nera domani alle ore 18, il primo giorno di raduno.
0: Bene, bene, quindi ci siamo. Adesso è completa l'informazione.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Abbiamo messo tutto, va bene. Adesso dobbiamo salutare Egisto di Sivicciano, caro Egisto, che vuole salutare Marchetto, ovviamente anche noi. Grazie Egisto, come sempre. Terra promessa, Eros Ramazzotti.

0: Terra promessa di Eros Ramazzotti su Radio Galileo. Allora Nicolò, ci sono notizie dal web che stavi sai, un attimo vedendo.
1: Sì, parliamo di Giovanni Allevi.
0: Sì.
1: Allora, Giovanni Allevi, eccola qua la notizia, dai social, il duro sfogo sulla malattia, il caldo estivo aumenta il mio dolore. Il compositore e pianista che dal 2022 combatte contro il mieloma multiplo torna a raccontare ai suoi follower le difficoltà quotidiane. Giovanni Allevi torna ad aprirsi con il suo pubblico, con i suoi fan, con i suoi follower, condividendo sui social un aggiornamento sincero sul percorso che sta affrontando da quando nel giugno del 2022 ha annunciato di essere affetto da mieloma multiplo. Il compositore pianista ha pubblicato su Instagram un messaggio nel quale descrive come le alte temperature estive incidano sul suo stato di salute. Spero che arrivi l'autunno quanto prima, il caldo estivo aumenta la percezione del mio dolore e la spostatezza. Scrive appunto il pianista spiegando che in questo periodo dell'anno le difficoltà si fanno ancora più pesanti.
0: Sì, immagino. Poi.
1: Ancora?
0: Sì, vai.
1: Bene, allora, altre notizie in breve, tipo questa, curiosità carina anche. Surfisti a quattro zampe, un USA campionato mondiale per i cani. La competizione si tiene dal 2016 in California e vi partecipano cani di ogni taglia e razza. Aiuta le organizzazioni benefiche locali a raccogliere fondi.
0: Sì.
1: Altre?
0: Un'altra, dai.
1: Un'altra. Allora.
0: Ce l'hai pronta?
1: Sì.
0: Vai.
1: Allora.
0: Vai. Vai, vai. No, sta leggendo
1: Sanremo, visto che no, Sanremo, visto che ce l'abbiamo spesa Sanremo. Sì. Cinema gratis nelle ore più calde grazie al teatro Harrison, che ha reso disponibile la sala Ritz completamente climatizzata. Il comune di Sanremo lancia l'iniziativa rivolta a residenti e turisti.
0: Bene. Fine?
1: No,
0: fine notizia. No, notizia. Era questa la notizia.
1: Sì, se vuoi un'altra breve te la dico.
0: No, ci fermiamo, abbiamo un minuto di pausa e poi ancora la musica con Tommaso Paradiso.
2: Che non importa se
3: hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico con piatti tipici da leccarsi baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
4: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Bene, sono le 12:40 minuti su Radio Galileo. Io vado a salutare il nostro carissimo amico, avvocato Leonardo Latini. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno. Buona domenica a tutti.
3: Siamo messi anche ieri mattina, siamo messi ieri mattina.
2: Siamo incrociati.
1: Va bene. In centro dove stavate?
3: Sì.
2: Questa volta sento il grido di battaglia Orsolini.
3: Allora, io ho due curiosità. Sì. Prima che devo scendere un attimo tra poco, quindi un attimo, due battute, curiosità da... visto che lei è esperto di cani, quale artista tra questi artisti che sto per dire andrebbe a comprare un album? Quindi lei è esperto di cani. Pitbull?
2: Sì.
3: Mi senti? Sì.
1: Vai, vai.
2: Sì, sento, okay. Sento.
3: Pitbull, Joe Cocker, i cani o Giancane? Quale album andrebbe a comprare?
2: Joe Cocker,
3: perfetto.
1: Joe Cocker.
3: Poi tra questi campi quale preferisce? Perché siamo curiosi, voglio sapere quale tra questi campi preferisce. C'è il campo minato.
2: Sì.
3: Oh, no, queste cazzate le ho preparate.
1: Mamma mia, Sabino. Allora, stamattina.
3: Quale tra questi campi?
2: Sono sicuro di mezzo. Perché...
3: Come?
2: Ci sarà un camposanto di mezzo dopo il campo minato.
3: No. Quale tra questi campi preferisce? Cioè campo minato, piazza del campo, sì. Campo basso, campo rom o campo largo?
2: Diciamo il piatto del campo lo vedo decisamente la scelta migliore.
3: Benissimo, ecco. Domande scomode tipo Gianfredo il giornalismo, quell'influencer che fa domande ai politici, non so se hai visto sui social.
2: No.
3: E vado a vedere, è molto divertente.
1: Sì, sì, è parecchio. Finché non
3: Gianfredi, scrivi Gianfredi su Instagram. Gianfredi.
2: Lo vedrò assolutamente.
3: Beh, no, eravamo curiosi di sapere. Ecco.
1: Finché non gli daranno qualche schiaffo Gianfredi lì. Eh.
2: Ah, comunque le mie risposte sono Joe Cocker e Piazza del Campo.
3: Benissimo. Bene.
1: Ecco.
3: Bene. A te Emanuele invece?
1: No, ma guarda, a me Joe Cocker piace molto, quindi sì, purtroppo ci ha lasciato da qualche anno,
3: certo.
1: Però ovviamente la sua musica rimane.
3: Storiche, brani, hit.
1: Sì, veramente tosto. Senti, ma invece qualche giorno fa abbiamo salutato Fiamma, caro Leonardo,
2: sì,
1: mannaggia.
2: Sì, sì. Purtroppo ci ha lasciato dopo quasi 15 anni, avrebbe fatto il compleanno tra 10 giorni, considera, quindi il suo quindicesimo compleanno era il 12 agosto, tra l'altro oggi è il compleanno di Valeria, insomma se mai le dovessi capitare di incrociarla fagli gli auguri perché non si picca, e dico ovviamente per te.
1: Salutamela tanto. Salutamela tanto, poi le scriverò un messaggio di auguri sicuramente, perché non penso che la incontrerò insomma così, però oggi di domenica è difficile incontrare Valeria.
2: Sì. Non è detto,
1: vabbè. Ah, quindi
2: inizialmente io lo dico.
1: Non è con te questa mattina, quindi...
2: No, è con me, no, siamo insieme.
1: Okay, pensavo che...
2: Abbiamo fatto incetta così, di figli, siamo venuti su un attimo un po' in piscina. Questa torrida domenica costana ancora ti costringe qui a Terni, quindi ce la passiamo un po' in piscina.
1: Senti, ma tu che in questi giorni stai facendo dei post abbastanza forti, no? Come qualcuno dice. Ad esempio c'è stata questa diatriba per il concertone, no? Che c'è stato a Piazzale Bosco. Ma che ne pensi? Poi alla fine è stato anche partecipato obiettivamente, no? La gente c'era, quindi sta una cosa.
2: No, ma l'idea del concerto è un'idea carinissima. Io appena ho visto l'annuncio che davano della serata 105 con Tommaso Paradiso, ho pensato di che cosa carina. Cioè, se posso ci vado anch'io, questa è stata la mia prima riflessione. Dopo ho capito che in realtà era finanziato con i soldi del PNRR. Ma quello che a me ha colpito dal punto di vista proprio, io ho seguito tutto ovviamente il progetto di CEFI, del finanziamento dei 20 milioni, no? Il famoso bando Borghi lineare del Ministero, unico insieme ad altri 20 progetti solo in Italia ad essere stato finanziato, quindi non era una richiesta di finanziamento scontata, era una procedura di selezione complicatissima, e alla fine siamo riusciti comunque ad aggiudicarci 20 milioni, che sono tanti per un borgo, ovviamente.
1: Certo.
2: E ho visto nel dibattito, se va, perché si è scelto Chiesi, perché bisognava andare alla cascata delle Marmore, bisogna pensare ad altri paesi. No, perché il bando era particolarmente stringente nei criteri, non potevano essere utilizzati soldi per infrastrutturazione di cose che non fosse la rinascita di borghi. E nel bando c'erano degli indici specifici di numerosità della popolazione, di spopolamento, di numero delle unità abitative, quindi tagliava fuori di fatto tutti i borghi. Non mi ricordo, forse ce n'era uno che era borderline, che poteva essere rientrare nei parametri molto molto molto ristretti che il bando stesso dava, ma Chieti sembrava perfetto sotto questo punto di vista, talmente perfetto che infatti alla fine ha vinto. Ora, quello che a me ha colpito molto è vedere accostato il nome di Chiesi al concerto in quanto tale, non perché a me non piacciono i concerti, sono appassionato di concerti, li ho visti tantissimi in vita mia, certo, ma perché è proprio contrario allo spirito che aveva mosso quel progetto di rinascita del borgo di Chieti, che secondo me è un borgo straordinariamente bello, stupendo, con una storia millenaria, con, anzi, ancora prima, diciamo, con delle leggende, con la montagna che incombe, c'è di tutto, c'è una bellezza, e poi no, è il balcone sulla città, quindi insomma, ed è il collegamento tra Terni, città di pianura, e i monti che ha direttamente intorno, no? E come ho scritto anche nel post, riesce poi a riassumere nella dinamicità dello sport outdoor quella che è la dinamicità della città dell'acciaio in trasformazione, un po' come posso dire, trasferire il simbolo della fontana di Piazza d'Acido in un progetto adeguato a Chieti.
1: Sì.
2: Quindi quando ho visto accostare un concerto, i ragazzi che ballano, all'idea di Chieti, ho capito che c'era un fraintendimento profondo e forte di quello che era lo spirito che ci aveva in qualche modo permesso di aggiudicarci questo bando complicatissimo e difficilissimo. È ovvio, quando si fanno le cose in, io lo dico sempre, ma vale per Chieti, vale per Terni, vale per tutto, quando si fanno le cose che non siano coerenti con l'identità e lo spirito, il genus loci imposto, si è disfunzionali, se non si arriva al risultato, è normale, perché le cose devono partire da quello che uno è per poi andare avanti in base a quello che uno è, non pensando di applicare modelli astratti, sì, facciamo un concerto bello, lo vedono tutti, cioè, ci mettiamo il nome Chieti, no, non funziona, perché è assolutamente, come posso dire, lontano anni luce da quello che era lo spirito originario di un borgo, delle sue leggende, della sua storia, delle sue tradizioni, dei suoi silenzi, del suo cibo, del suo andamento lento, ma anche della dinamicità degli sport outdoor, della natura e dei paesaggi, cosa che oggettivamente con un concerto, per quanto carino, bello e sicuramente ben riuscito, non c'entrano assolutamente nulla. Ma è ovvio che i soldi potevano sicuramente essere utilizzati diversamente, ma voglio dire, queste sono scelte amministrative, non competono a me. C'è il rischio di perderli e quindi sostanzialmente di pagare un concerto 700.000 euro, perché tra i 350.000 aperti, quelli che bisogna mettere a copertura, si arriva a 750.000 euro. Queste sono scelte amministrative, riguardano le responsabilità politiche che ha voluto, ovviamente, che è stato posto in essere dalla Giunta, non competono a me. Però dal punto di vista culturale, se io devo dire qualche cosa, sinceramente mi sento di dire quello che ho detto nel post e di sostenerlo, perché il progetto lo conosco, perché l'ho fatto io, e capire e vederlo in qualche modo andare in una direzione che è del tutto lontana a quella che era l'idea originaria, sinceramente dispiace particolarmente.
1: Beh, poi una cosa però non si è capita bene, no? Perlomeno sì. Sentivo anche qualcuno rimasto un attimo, come si dice, col dubbio, o nel dubbio, anzi.
2: Sì.
1: Questi soldi poi li hanno spesi per il concerto? Perché sembrava che il ministro Giuli anche ha detto di no, e che lo pagasse direttamente magari il sindaco, no? Ma in realtà.
2: Dai, adesso ci sono gli impegni di spesa. Immagino che la copertura degli impegni di spesa fosse fatta con la rendicontazione dei fondi PNRR. Se il Ministero nega che quegli importi possano rientrare nel finanziamento PNRR, ovviamente si crea un problema di copertura. Se viene in qualche modo coperto con risorse di bilancio o interviene un soggetto terzo che nei modi di legge lo vuole finanziare, io questo non lo so, rimane il fatto che comunque sia Sono 350.000 euro eventualmente persi e 350.000 euro spesi, quindi certo. Sono, come dicevo prima, 700.000 euro, che sono tanto, è tanto, tanto, tanto. Probabilmente, non lo so, adesso io ipotizzo un percorso che poteva essere fatto col coinvolgimento a livello nazionale di tutti i soggetti legati agli sport outdoor, che sono gli sport di nicchia, ma sono anche fortemente attrattivi perché fatti da gente di grande passione. Ci sono, c'è il rafting della cascata che poteva essere in qualche modo messo a sistema col parapendio, con il paracadutismo, con il downhill, cioè ci sono tante realtà che magari costruendo nel tempo un percorso di avvicinamento progressivo dei soggetti interessati a CESI avrebbe magari consentito che il nome di CESI andasse di moda tra gli appassionati. Una volta che va di moda sappiamo che le mode per qualche anno durano e a questo punto ci sarebbe stato un richiamo. Uno dei percorsi che poteva, secondo me, portarsi avanti, adesso non è, è un'idea così del 2 di agosto, insomma, mentre parliamo io e te, perché ovviamente non mi sono mai più di tanto dopo applicato rispetto a quello che era, però insomma di cose da fare ce n'erano tante rispetto a quello che era l'essenza stessa del progetto.
1: Diciamo che è stato anche messo uno schermo accesi, no? Per vedere il concerto direttamente dentro i locali del teatro.
2: Ma non è tanto quello. Quello è sicuramente carino per gli abitanti di CESI, che ovviamente in quanto comunità di riferimento si devono sentire sempre parte del progetto. Però rimane che non è un'operazione in qualche modo di pubblicità all'esterno rispetto a quello che è quello che si sta o si starà facendo o si farà, dico, a CESI, quello che diventerà CESI. Questo è un modo di far partecipare la comunità cesana, giustamente, perché insomma sono i principali attori della vicenda, però è un discorso diverso rispetto a quello che è dal punto di vista del marketing territoriale e l'aspetto in quanto tale del progetto CESI.
1: Certo, certo. Senti, invece parlando, diciamo, di Europa, no? E non solo, tu come la vedi la questione della Spagna di Sanchez, il problema di questi flussi, no? Il comportamento del governo, ecco, te lo chiedo da avvocato, non solo, che ne
2: ma
1: pensi?
2: Guarda, lì è evidente una cosa: come i flussi migratori possono essere utilizzati come armi, tra virgolette, di destabilizzazione dei paesi. Sì. Questo è il primo tema. Quindi si ritorna sempre al fatto che i fenomeni migratori non sono dei fenomeni spontanei, ma sono dei fenomeni indotti, quantomeno quando assumono delle dimensioni significative. Questa è la grande riflessione che spinge, che dovrebbe spingere tutti a fare un passo in avanti rispetto alla gestione del fenomeno stesso. Mi sembra che ognuno invece si arrocchi nelle proprie posizioni preconcette e senza tra l'altro fare un'analisi un pochino più ampia di quella che era magari dal punto di vista geopolitico la realtà spagnola, il perché magari il Marocco abbia consentito che si verificasse una cosa del genere, i rapporti tra il Marocco magari e l'amministrazione Trump, tra il Marocco e Israele, e le posizioni di Sanchez rispetto al conflitto su Gaza, e le posizioni di Sanchez rispetto ovviamente alla politica di Trump, insomma sono tante vicende che dovrebbero essere messe a sistema per capire quello che è successo lì. E si dice anche un'altra cosa, di fatto nel momento in cui si verificano fenomeni migratori significativi è necessario riportare le persone nei paesi di origine, perché altrimenti se non si applica questo principio, che è ovvio, poi chiamiamo poi magari reimmigrazione e questo ci mette tutti i dubbi del mondo rispetto ai fenomeni di deportazione, invece è semplicemente che nel momento in cui ci sono delle irregolarità, le irregolarità vanno sanate, e chi è irregolarmente presente nel nostro territorio non può permanerci, è banale dirlo, ma se uno lo dice dal punto di vista ideologico ci si arrocca in maniera dialettica nei due schieramenti: da una parte reimmigrazione, dall'altra che no, accoglienza, non esistono le frontiere, siamo tutti medici. No, perché ovviamente anche chi mediccio non è, magari è come nell'intervista del giornalista di Rai 3 al generale Vannacci. Certo. No, vabbè, perché poi si assume anche per posizioni parossistiche, cioè grottesche, per difendere delle impostazioni ideologiche e per non cercare di governare invece il fenomeno in quanto tale, che poi è collegato anche a tanti aspetti legati alla demografia, alla necessità di mantenere i salari bassi, perché abbiamo detto anche in altre occasioni come i fenomeni migratori siano fenomeni dettati dalle logiche del capitale in quanto tale. Quindi infatti a me colpisce molto che una sinistra che dovrebbe essere critica contro un certo capitalismo invece è a favore dei fenomeni migratori, mentre la destra, che invece è contraria ai fenomeni migratori, si spalma spesso su posizioni liberali capitalistiche iperliberiste con una facilità diciamo estrema, non comprendendo che invece magari i fenomeni tra loro sono molto molto molto molto molto collegati. Ah,
1: quindi tu dici dimmi vai
2: dimmi. No, dicevi no, che ho cercato di dare un po', poi mi perdo il filo perché parto in 50.000 riflessioni ampie, sì. Ma questo purtroppo una tendenza.
1: Apriamo quattro parentesi, no?
2: Esatto, no, poi non ne chiudiamo neanche una, no, questo è un classico.
1: Diciamo per chiudere il discorso, perché poi anche il tempo stringe, secondo te quindi l'Italia è stata un po' frettolosa a sospendere Schengen o ha fatto bene? Ecco, questo cosa ne pensi?
2: Beh, io se ho capito bene, tra l'altro non ho approfondito molto bene, ma anche dal punto di vista giuridico non è applicabile Schengen ai territori in Africa. Sì. Bene tutto quello che consente una difesa ovviamente anche preventiva dei confini, male se non vediamo però se vediamo però gli effetti e non cerchiamo di gestire i fenomeni. Rimaniamo sempre nella gestione dell'emergenza. Io sapete, sono appassionato un po' di geopolitica e mi sento i vari podcast di geopolitica. Il mondo sta cambiando intorno a noi in una rapidità estrema e noi parliamo di in questa nazione del gioielliere che sì. Se è giusto candidarlo, non candidarlo, se spara, non spara, cioè, insomma, diciamo armi di distrazione di massa, direbbe il mio amico Dico Busaro, che vengono utilizzate così in maniera incredibile. Però a forza di distrarci, cioè, magari se qualcun altro si concentrasse pure, io sarei contento. Ecco,
1: esatto, insomma. Non sarebbe male. Insomma, bene, sì, allora ti ringrazio come sempre di essere stato con noi. E ovviamente una buona giornata, ma tu le ferie le hai fatte, le devi fare, io non so nulla, ti chiedo sempre.
2: Le ferie le farò probabilmente la settimana prossima,
1: sì.
2: Però quest'anno abbiamo avuto un pochino di problemi e quindi non mi posso allontanare più di tanto, le farò qui in brevi e vicino a Kappa in zona, perché per una serie di ragioni purtroppo non ci possiamo allontanare, però un po' di giorni di ferie è giusto che ci rifacciamo un po' tutti, si rilassa.
1: Eventualmente, ecco, se ci sarà il 9 agosto, noi siamo qua.
2: Certo,
1: domenica
2: certo,
1: prossima. Certo.
2: Molto, molto volentieri. Molto volentieri.
1: Bene, bene. Allora, grazie, avvocato Leonardo Latini. Ancora auguri a Valeria, la tua signora. Buon compleanno. E un bacio ai bimbi. Bimbi, sono più tanto bimbi ormai, stanno diventando ragazzi. Il saluto anche di Savino.
2: Sì, per me sono sempre bimbi. Oh, è tornato.
3: Sì, eccomi. Ah, tanti auguri. Che cosa hai regalato?
2: Com'è?
3: Che cosa hai regalato?
2: È stato un regalo su commissione, così non mi sbaglio.
3: No, Rolex?
2: Non problema,
3: Rolex?
2: Non
3: Rolex.
2: Questo, allora.
3: Un Patek? No. Un Patek, un Rolex?
2: No. Molto molto più contenuta,
1: più contenuto. Bene, bene. Grazie.
3: La maglia di Orsolini, allora, la maglia
1: di Orsolini. No. Bene. Grazie avvocato Latini.
3: A presto, grazie, auguri.
1: Buona domenica.
2: Grazie a voi.
3: Io parto, io parto.
1: Ecco,
3: poi, io
1: ti
3: parto.
1: Saluta Savino perché lui sarà assente per 3 settimane, quindi due settimane / 3. Ok. Grazie avvocato Latini.
2: Buon viaggio e buone vacanze.
3: Grazie ciao. Anche a voi.
1: A presto, ciao.
2: Buona domenica a tutti.
1: Altrettanto. Allora, siamo in chiusura.
3: Dicevamo prima del punto di quello che è successo in Spagna.
1: Sì.
3: A Ceuta è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri per ostacolare l'arrivo di persone migranti al Marocco. Un video diffuso dal Ministero dell'Interno spagnolo mostra oltre all'installazione di una barriera galleggiante di 500 metri, c'è questo tubo rosso a Ceuta, a largo delle confini con il Marocco, dopo la migrazione di massa, tra virgolette, dei giorni scorsi, secondo le autorità spagnole, circa 50.000 persone sono passate da Ceuta via terra e via mare a partire da giovedì, un'ondata senza precedenti presso uno dei pochi confini terrestri dell'Unione Europea con l'Africa. La Spagna ha dichiarato che oltre 48.000 di essi hanno fatto ritorno in Marocco entro le 48 ore.
1: Bene, bene, e con questa notizia noi ci salutiamo. Sta per partire Simone Papini con Tempo Zero e poi alle 14.30 sempre con Nicola Savino fino alle
3: 19.30. 5 ore, 100 canzoni, su per giù.
1: Perfetto.
3: Sì.
1: Bene, da Emanuele Bellici è tutto, appuntamento a sabato prossimo alle 9.15 circa con l'autobus del sabato, appunto. Buon pranzo a tutti, un bacione, ciao ciao ciao.
4: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale. The summer is magic.
5: Vi aspettavate probabilmente il classico clac, gele, varie ed eventuali applausi? No, perché siamo tutti stanchi, noi non ce la facciamo più. Noi siamo veramente desperados con tutte queste calorie che non se ne può veramente più. Ve lo dico, ve lo reppo, ve lo canto, ma noi siamo qua comunque a tenervi compagnia, amici radioascoltatori. Un applauso, dai, su dalla platea, un attimo, mica dico to'. Mamma mia ragazzi, su ce la facciamo, Tempo zero for president, tempo zero for caldo, tempo zero for Africa, tempo zero for global, veramente. Amici, benvenuti rigorosamente in diretta, in onda, in syndication, sono tua emittente radio televisiva preferita dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Siamo per la gioia di Consuelo, che è tra l'altro anche conosciuto, la Consi da Fiuggi, meno male che l'ho conosciuta, non aspettavo altro, però è stato veramente un weekend meraviglioso, ecco, assolutamente sì. Dal 27 luglio siamo qua e poi non lo so, cioè adesso io ho caldo, adesso se mi stai chiedendo la versione podcast reload, je ne sais pas, però dovrebbe essere dal 27 luglio al 2 di agosto 2026. Siamo in syndication, amici radioascoltatori, siamo cotti come le zucche, semmai ce ne fosse bisogno, ecco, e però noi siamo qua e questo è un lavoro duro e un lavoro duro, e questo lavoro qualcuno deve pur farlo, ecco, meglio che lo faccia io che non lo so fare, effettivamente. Amici miei, avremo la nostra macchina for music, for tempo zero for, i pezzi musicali più forti, vedi quanto sono bravo. E allora, Summer Music Machine, iniziamo immediatamente sperando che i pazzoidi della capanna internazionale non mi facciano stressare più del dovuto, questo caldo.

0: Oggi nella capanna internazionale l'argomento del giorno è la pace dei sensi. E allora, pensatore, sentiamo un po' il pensatore. Pensatore, buongiorno. Cominciamo allora, subito io... così, va bene, perfetto, in scioltezza. Tutti i versi li fa lui, molto bene, perfetto. Quindi
1: devo dire che l'argomento di Alessia mi ha particolarmente incuriosito.
0: Sì, tutto quello che fa Alessia ci incuriosisce, la nostra matrona, lei che fa i corsi, che vive una vita veramente esemplare.
1: Però vorrei
0: vediamo.
1: Esprimere un punto di vista sui vostri commenti. Allora, pace dei sensi.
0: Secondo me non iniziamo a parlare così perché il jackpot veramente sbanca. Secondo me la pace dei sensi non è soltanto sessuale, ma è anche un punto sotto tanti punti di vista. Ha capito? Mamma mia, però. Io veramente però così non ho voglia di parlare con lei. Mi fate vedere il jackpot, per favore. Vinto lui neanche in 10 secondi, veramente. Ma basta, ma dai, basta all'audience questo.

0: cosa, io e lì poi magari ci pensi anche tu. Andiamo.
1: Io questo
0: dai.
1: Messaggio sperando sì. che almeno tu lo possa
0: ancora con sta cosa che non ascolta nessuno. Ho capito, è tanto pensatore, più dice così e più secondo me la gente si rifiuta di ascoltarla. Guardi, io sto iniziando a vederla così la cosa.
1: Sottoscrivo allora, sentiamo quello che hai detto nel messaggio.
0: Di chi? Ma di chi? Ma cosa? Coste E, coste A, coste O, veramente io non capisco. Poi si lamenta che la gente non ascolta, non riesce a spiccicare una parola. Ma veramente sarà pure pensatore, ma è rincoglionito.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa capanna non è un albergo, questa capanna non è più nulla. Messaggi al giorno, beh, in media un paio. Ce n'erano centinaia e centinaia, come si suol dire in questi casi, l'aria è cambiata e pure parecchio, tant'è vero che anche la nonna impiastro si interroga e soprattutto non capisce quello che sta accadendo in questa capanna immaginaria, seppur immaginaria, seppur vivente. Ma allora
2: chiamare questo gruppo la Torre di Babele?
1: No, io lo chiamerei veramente la Torre Inutile più che Torre di Babele, visto che non si parla più, non si dice più nulla.
2: Ma
1: non si capisce, è vero, non si capisce niente. Non è che prima si capisse molto di più, ma insomma.
2: Ah, volevo fare i complimenti a Marina. Complimenti, Marina.
1: Marina, sì, Marina canta, Marina suona, Marina balla, Marina scrive,
2: bravissima.
1: Tutto lei. Ma è vero, è bravissima, altro che la matrona. Sì. Vabbè. Allora, in pia, che mi dice? Allora dai, forza, su, che me deve dire? Boh, non lo so. Dai, se faccio
2: un po'. Viene da ridere a sentirvi.
1: Sì. Ah, viene da ridere a sentirvi, va bene. Io pensavo chissà che cosa invece mi dovesse dire, invece gli viene da ridere a sentirci, ci sentiamo tra poco, va?

0: alla nostra nonna in piastro le viene da ridere a sentirci, perché c'è la torre di Babele secondo lei nella capanna. Ma io boh, sentire tre messaggi dove ognuno ha parlato dei fatti suoi in maniera inconsapevole, visto che non hanno seguito minimamente il senso del discorso.
1: Voi,
0: cosa? E siamo noi, sì. Siamo noi, e siamo noi, e siamo noi. Sì,
1: vabbè. Sapete che mi disse, sì, una volta,
0: allora,
1: il
0: che mi disse, cioè, ovviamente nella sua zona si parla al passato remoto,
1: accompagneremo tutti a Cesena.
0: Ah, che bello, a fare che a Cesena, mannaggia, non ne piace.
1: Parlando così,
0: sì, no, okay.
1: Stavamo lì, sì. Ce ne arrivò la chiamata.
0: È passata dal passato prossimo al passato, al trapassato remoto. Io veramente non capisco. Ma poi, poi si lamenta del fatto che ognuno nella capanna internazionale parla di quello che vuole. Ma lei che sta facendo? Scusi, la stessa cosa,
2: All right, Cantina Song.
3: Real Talk.
2: Original from

0: Monica, praticamente, che ha ascoltato le attività artistiche di Marina Costa, è la nostra nonna in piastro, effettivamente. Marina, mi dispiace di Marina. Marina, comunque complimenti, io non ho ascoltato nulla, ma complimenti sulla fiducia. Non ho ascoltato nulla perché a me, sinceramente, non me ne frega assolutamente niente. Scusi,
1: grazie,
0: se glielo dico.
1: Grazie, ecco, per i complimenti.
0: Sì,
1: grazie
0: mille. Sono lei, glieli fa. Non è l'unica, è vero.
1: Sì. Ascoltare,
0: è vero. Lo sai che cosa c'è? Che se noi dovessimo, ormai a quei pochi sopravvissuti di questo gruppo WhatsApp della Capanna Internazionale, dovessimo chiedere come mai non avete ascoltato il messaggio, o mi si è cancellata la chat, o non ho avuto tempo. E non sono mai sincere queste, sì, tipo, la porto qui nel mio cuore, Marina, però io non ho avuto minimamente interesse nell'ascoltarla. Lo so che è brava.
1: Ieri avete ascoltato.
0: No, infatti
1: siamo quattro gatti,
0: sì,
1: qui dentro.
0: È vero. Quattro gatti in fila per te col resto di due, ecco, però sinceramente c'è altro di me da fare nella vita, eppure di meglio.

0: Vamos, Coco.
1: Secondo la matrona, la nuova versione di un noto, di una nota mela, ecco, perché nella capanna internazionale si emulano anche le grandi firme e i grandi marchi, sembrerebbe che il nuovo smartphone salta, cioè praticamente le telefonate piuttosto che i messaggi non vengono ascoltate perché il telefono salta. Matrona, guardi, io effettivamente glielo direi anche meno di dire queste cretinate. Chi è che però può venire in supporto? Andiamo.
2: Sì.
1: No, anche il suo salta adesso, cioè tutti i telefoni saltano adesso. Che discorso. Tutti, adesso tutti gli iPhone saltano. Scusatemi, adesso lo so che non siamo in fascia pubblicitaria. Per favore, non stiamo scherzando. Al 37 11 20 21 03 mi dovete far sapere se il vostro smartphone, in questo caso la mela morsicata, salta. Per favore, se bug, ora c'è il bug. Vabbè, non è più semplice dire: guardate, Marina, non ci interessa, che anche se canti bene, non abbiamo voglia comunque di ascoltarti. No, ora abbiamo il telefono salta.
2: Sì. L'altro,
1: ok, quindi praticamente la colpa è tutta di Apple. Vabbè. Quindi praticamente lo copiano male, lo riavano male nella capanna internazionale. Non si fa prima, Marina, non ci frega niente. No, abbiamo il telefono che salta senza fili, ma dai.

0: Bam bam, bambina.
1: Voi nel tempo libero cosa fate, visto che la matrona è sempre impegnata, sempre con i corsi, c'ha sempre da fare? Il tempo libero della matrona esiste? No, secondo me non esiste perché è tutto libero. Colleghiamoci con la nostra matrona, quindi. Andiamo, matrona, su.
2: Forza. Ragazzi,
1: ciao, allora, anche a lei. Sentiamo.
2: Mi piace ascoltare un po' di musica.
1: Ah, oh, ascoltare la musica, bello. Sì. Poi. Ah, che bello.
2: Fitness, diciamo.
1: Fitness, lei fa fitness, ma stia zitta che non è neanche in grado, dai. Ah. Sì.
2: Lo faccio come sport, non libero.
1: Se come tempo libero, come sport non lo sa neanche lei per quale motivo fa fitness. Quante volte vai in palestra?
2: Diciamo che oramai forse una routine,
1: mamma mia.
2: Tutte le sere,
1: dal lunedì al sabato vai in palestra, mamma mia, è peggio di me che vado a camminare tutti i giorni. Quante
2: a parte
1: ore?
2: Il sabato,
1: a parte il sabato.
2: Insomma,
1: allora è dal lunedì al venerdì, le svelo un segreto.
2: Vado in palestra.
1: Sì, vado in palestra.
2: Però
1: bello.
2: Diciamo che quando non ho nulla da fare,
1: cioè praticamente sempre.
2: Mi
1: che fa mi re do fa sol la si, ce lo dice dopo.

0: Durante il tempo libero la matrona va sempre in palestra tutti i giorni, poi alla fine siamo arrivati che ci va dal lunedì al venerdì. Io veramente matrona non lo so, non la sto seguendo minimamente.
1: Mi diretto in cucina.
0: Mamma mia, si diretta in cucina, se non fosse il marito farebbe digiuno, lei, la figlia e pure il marito. Quindi eventualmente io le racconterei, cara matrona, ma le racconterei più piccole. Il bello di fare sta beatissima Cippalippa, proprio come la nostra super matrona che, boh, cioè io non lo so, matrona, veramente, vabbè. Amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi, diamo un saluto veramente al mese di luglio, benvenuto mese d'agosto, fa come te pare, basta che non ci cuoci, perché siamo già abbastanza cotti, quindi insomma io eviterei effettivamente. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia, questo programma inutile, scemo, ma anche cretino torna la prossima settimana, sempre qui, in Syndication, ciao!
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.
7: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
8: Bentrovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
9: Per decenni ci hanno detto che la verità sulla strage di Bologna non si sarebbe mai potuta raggiungere fino in fondo, che era destinata a restare, come tanti altri episodi nella storia recente, un mistero italiano irrisolvibile. Oggi possiamo dire che non è più così. Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
8: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
10: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno. La popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
8: Tra lago Natura e vigneti è il canton Vaud nella Svizzera francofona, che per l'estate punta sui suoi gioielli, le città con tre proposte, a partire dalla capitale Losanna, come ci spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
11: Losanna è la città nota a tutti per essere la sede del Comitato Olimpico e del Museo Olimpico, è anche però una città a grandissima vocazione culturale. Ci sono infatti interessantissimi musei come il MUDAC, il Museo di Arti Applicate Contemporanea, il Museo dell'Art Brut e poi la fondazione dell'Hermitage. Morges è una destinazione che invita a rallentare e a riscoprire il territorio sulle rive del lago Lemano. Merita sicuramente una visita il castello di Morges e il celebre Festival dei Tulipani. Yverdon-les-Bains si trova nel nord del Canton Vaud, ai piedi del Jura, e offre un'esperienza più essenziale legata alla natura e al benessere.
12: La regione ha anche investito per rendere più sostenibile la sua proposta turistica.
11: Nel Canton Vaud la sostenibilità è sostenuta da un impegno collettivo e strutturato e oggi abbiamo ben 313 aziende che partecipano al programma Sustainable. Esiste inoltre un programma Vaud Ambassador che accompagna gli operatori verso una maggiore integrazione dei principi sostenibili.
8: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 53esima festa dell'Unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Mercoledì 5 agosto, cena sociale e torneo di briscola. Dal 5 al 9 agosto, vieni alla 53esima festa dell'Unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, Ricon More. Accresci il tuo potenziale.

0: Visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Anzio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Dove si balla?
0: 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Mercoledì 5 agosto, cena sociale e torneo di briscola. Dal 5 al 9 agosto, vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo!

il tormentone dei delle vibrazioni, ambiguità così strafatta di coriandoli. Francesco Sarcina e con la sua band sono ritornati con questo loro nuovo singolo per questa calda estate 2026. Apriamo così la puntata con il programma, con la prima notizia di oggi. Come riporta Radio Tele Galileo, un motociclista ternano di 46 anni muore dopo lo schianto con un capriolo. Tragedia nella tarda mattinata tra Visso e Castel Sant'Angelo sul Nera. Un motociclista di 46 anni, originario di Terni, ha perso la vita dopo aver investito un capriolo sbucato improvvisamente sulla carreggiata. Dopo l'impatto con l'animale, la moto è finita contro una pianta. Inutili i soccorsi del 118 per il Centauro, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Camerino per gli allievi. Morto anche il capriolo. E un'altra notizia dal web: una vita da gangster solo sullo schermo. Addio a Vincent Pastore, il mitico Big Pussy e del Soprano. Tra l'altro l'attore italoamericano era stato per anni una presenza fissa nel cinema, nel film sulla malavita, apparendo anche classici come Quei bravi ragazzi e Carlitos Way. Quindi Vincent Pastore è scomparso oggi a 80 anni nella sua casa nel Bronx. E tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con Tormento.

0: che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita.
1: Altre notizie dal web: compra un cespo di insalata al supermercato e quando la mette in tavola ci trova dentro un rospo di una specie protetta. Pesato, insacchettato e lavato prima di finire su un piatto di portata di una signora brianzola che si è accorta della sua presenza mentre si accingeva a tagliare la verdura. L'ospite è finito a un passo da una fine crudele. Era un minuscolo rospo smeraldino che si era infilato per caso in un cespo di insalata in vendita sul banco di un supermercato e che ora è stato salvato grazie alla prontezza della cliente del market, che tra l'altro se l'è ritrovato a tavola e all'intervento del personale dell'EMPA di Monza. Tra poco altre notizie dal web. Questa è la compilation fino alle 19:30 insieme con i brani di quest'estate 2026.

Magica, il Danubio si ritira per il caldo e fa riemergere i resti di un mammut. In Bulgaria è riemerso dal letto del fiume un reperto dal valore straordinario, e non è detto che a causa della siccità presto non possano saltare fuori altri tesori. Il Danubio blu in questo periodo pare più una reminiscenza del passato. Il livello del fiume è infatti ormai sceso a livelli record, fiaccato da siccità e ondate di calore continue. Una situazione complicata che ha tuttavia avuto anche un effetto collaterale positivo per una volta. Il Danubio blu sono infatti emersi i resti di un giovane mammut lanoso, di cui gli archeologi hanno già recuperato mandibola, zanne e altre ossa. Un ritrovamento straordinario che tuttavia potrebbe non essere isolato secondo gli esperti. Tra poco altre notizie dal web, questa è la compilation di Radio Galileo. E ora ascoltiamo anche il disco dell'estate. Ecco che arriva un secondo il mouse. Il mouse c'è. Facciamo un clic sul brano di Paola Iezzi.

Salutiamo anche Marchetto, si è liberato, mi ha chiamato proprio ora, saluta tutti quanti e non vede l'ora dell'inizio del campionato per questa stagione 26-27 del Nera. Altre notizie dal web: vince 220 milioni al Superenalotto e muore, la nuova moglie dovrà mantenere l'ex. Un camionista padovano aveva vinto 220 milioni di euro al Superenalotto nel 2019, dopo il divorzio della prima moglie e la seconda nozze è morto improvvisamente il 28 giugno, senza figli né altri eredi. La nuova coniuge è diventata erede universale, secondo la giurisprudenza dovrà farsi carico del mantenimento dell'ex moglie, un assegno stimato in circa 5.000 euro al mese. Tra poco altre notizie e si continua con il nostro viaggio musicale, c'è Chiara Gagliazzo per voi.

Altre notizie dal web, come riporta TG.com, caro vacanze, una settimana di ferie costa come il 70-80% dello stipendio. E sempre più italiani scelgono l'intelligenza artificiale per organizzare il viaggio. Dimenticate le tradizionali guide di viaggio o le lunghe ricerche online. Numero crescente di italiani quest'anno sceglie di affidarsi a chatbot e piattaforme AI per organizzare le proprie vacanze. L'intelligenza artificiale si sta affermando come un vero e proprio consulente digitale, capace di suggerire percorsi su misura, attività personalizzate e località meno conosciute. Tra poco vi porto a Torino e si continua con il nostro viaggio musicale. C'è Eddie Brock con Bel Venerdì.

per Edoardo Jaschi. A Torino una donna cieca torna a vedere dopo un trapianto del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. È riuscito per la prima volta al mondo dall'ospedale Molinette di Torino un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. Da un occhio all'altro di una paziente è stato effettuato su una donna di 67 anni che ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Tra poco andiamo a Vicenza e si continua con il nostro viaggio musicale fino alle 19:30, 5 ore insieme con tante belle hit estive.

4 studenti di Vicenza hanno inventato una panchina multiuso che ricarica cellulari con l'energia solare. Una panchina capace di ricaricare cellulari sfruttando l'energia solare con portabici, fioriera e cestino. Non è l'invenzione di una multinazionale del design, ma il progetto con cui 4 ragazzi della classe terza del centro edile Andrea Palladio di Vicenza hanno conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy, giunto alla 5ª edizione, un concorso pensato per valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti coinvolti nei percorsi di formazione del settore edile. A portare a Vicenza il Veneto sul podio sono stati questi giovanissimi ragazzi, e quindi un risultato per arrivare al risultato finale hanno dedicato anche molti pomeriggi fuori dall'orario scolastico, spiegano appunto gli studenti come riporta il Corriere. Quindi complimenti, molto bravi questi giovanissimi ragazzi, e continuiamo con un altro brano estivo, quello di Paolo Belli.

così il tormentone di Paolo Belli per quest'estate, travolto dalle mucche durante un'escursione, invalidità permanente e 113.000 euro di risarcimento dall'azienda agricola. Stava facendo un'escursione insieme ad altri tre amici sul sentiero della pace nel Vicentino quando ha visto la strada sbarrata da un filo elettrico, non filo elettrificato, per trattenere il bestiame. Ha quindi chiesto a un addetto della malga se fosse possibile proseguire ottenendo l'autorizzazione. Gli animali infatti erano a distanza di sicurezza, ma a un certo punto il 70enne protagonista della vicenda è stato caricato alle spalle da una mucca, scaraventato a terra, è stato calpestato anche dagli altri bovini. L'uomo ha riportato diverse ferite e una invalidità del 22%. E si continua con la musica, con i tormentoni, qui a Radio Galileo c'è Grelmos.

Il Brasile vieta la produzione e la vendita di foie gras. Troppa sofferenza per le oche. Il preparato a base di fegato infatti si ottiene costringendo gli uccelli a ingurgitare enormi quantità di cibo con un tubo metallico inserito nella gola. Quindi il Brasile vieta il foie gras. Altre notizie dal web: i bambini italiani ingrassano perché mangiano pizza, pasta e pane. La dieta mediterranea non esiste più. Un'inchiesta della BBC critica le abitudini alimentari della penisola e accende i riflettori soprattutto nel meridione. Quindi è tutta colpa di pizza, pasta e pane. Sono loro ad aver seppellito la dieta mediterranea, condannando l'Italia a una obesità crescente tra bambini e adolescenti. E questa è la conclusione di un'inchiesta pubblicata sul sito della BBC. Secondo l'emittente britannica, sulle tavole della maggior parte delle famiglie italiane non c'è più spazio per il modello alimentare che ha reso una nostra cucina famosa nel mondo. E Palermo dice addio alle carrozze trainate dai cavalli, lo stop definitivo entro un anno. Il comune si prenderà cura degli animali se non troveranno una sistemazione dai privati. Tra poco altre notizie e si continua con i successi. C'è Michele Bravi.

figlia di Tom Cruise, Katie Holmes, cambia cognome, ora è Suri Noel. La figlia di Tom Cruise, Katie Holmes, ha legalmente cambiato il suo cognome passando da quello del padre a Noel, secondo nome della madre. Suri aveva già usato questo cognome in occasione del diploma del giugno del 2024. Il Parlamento del Myanmar ha approvato la pena di morte per i reati legati alle truffe online. Altre notizie dal web: prenotati tutti i modelli disponibili della Ferrari Luce nonostante le polemiche al momento della presentazione. In due mesi è stata già venduta l'intera quota della prima auto elettrica del cavallino prevista per il 2026, quindi già prenotate le circa 500 auto che la Ferrari aveva immaginato di mettere sul mercato fino a dicembre. In due mesi è stata venduta tutta la quota del primo veicolo completamente elettrico prodotto dalla casa di Maranello. Tra poco altre notizie, in arrivo per voi un disco che parte da zero.

ristorante qui a Radio Galileo. Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration approva il primo plasma liofilizzato, sarà utilizzato nelle trasfusioni d'emergenza anche in zone di guerra e aree remote. A Firenze, ritrovata nella farmacia del convento di San Marco l'antica ricetta di un elisir dei frati con gli stessi ingredienti della Coca-Cola, il composto fu creato per alleviare i sintomi della stanchezza fisica e mentale. Un tumore benigno dell'ipofisi di oltre 2 cm comprimeva i nervi ottici causando un progressivo restringimento del campo visivo. Un uomo di 82 anni recupera la vista grazie a un'operazione al cervello senza incisioni esterne al Policlinico di Bari. E al bambino Gesù di Roma è stata asportata una cisti ovarica di 7 kg da una paziente di 16 anni, occupava quasi interamente l'addome. L'intervento è stato realizzato con una innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e mini invasiva. E si continua con il nostro viaggio musicale, tra poco altre notizie, ci sono loro, i Gemelli di Venere.

Cartwell, uno spettacolo di stand-up comedy sulla sua detenzione. Non scherzo sull'omicidio di Meredith, credo che lei lo troverebbe divertente. Ora Amanda Knox sta promuovendo il suo nuovo show, una stand-up comedy di nome Cartwell, che andrà in scena al celebre Fringe Festival di Edimburgo dal 7 al 17 agosto, e per l'occasione ha rilasciato una lunga intervista al Telegraph in cui parla ampiamente dell'assassinio di Meredith e di quello che prova ancora oggi. Nel veronese Marilyn Monroe ha realizzato un ritratto in un campo per il suo centenario. Il ritratto è stato realizzato da Dario Gambarin. L'opera è stata eseguita da mano libera senza l'impiego dei sistemi di GPS. Quindi nel centenario della nascita di Marilyn Monroe, che è caduto il 1 giugno, il land artist italiano Dario Gambarin ha realizzato a Castagnaro in provincia di Verona un ritratto della celebre diva su una superficie agricola di 27.000 metri quadrati. Nel corso della sua attività Gambarin ha dedicato opere di land art a figure come Papa Francesco, Barack Obama, John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela, Martin Luther King, George Orwell, Greta Thunberg, Leonardo da Vinci, oltre a numerosi interventi sui temi della pace, dell'ambiente e della storia contemporanea. L'ultimo è stato un omaggio alla nazionale spagnola in occasione della vittoria ai mondiali. Tra poco parliamo anche di Hilary Blasi e si continua con Birth.

0: Nozze bis per Ilary Blasi, si sposerà con Bastia Müller a Ravello. I dettagli: dopo il divorzio definitivo da Francesco Totti, la conduttrice è pronta al sì con l'imprenditore tedesco a Villa Cimbrone. Archiviata definitivamente la lunga vicenda giudiziaria con Francesco Totti, per Ilary Blasi si apre un capitolo completamente nuovo, quello delle seconde nozze. Secondo quanto trapelato, la conduttrice romana avrebbe già scelto la data e location per sposare l'imprenditore tedesco Bastia Müller, coronando così una storia d'amore nata poco più di 2 anni fa. Le indiscrezioni raccolte parlano di un matrimonio che verrà celebrato, celebrato a settembre a Ravello, probabilmente durante uno degli ultimi weekend dell'estate, anche se la data esatta resta ancora riservata. Per il ricevimento la coppia avrebbe optato per Villa Cimbrone, dimora storica affacciata sulla celebre terrazza dell'infinito e considerata tra le location più esclusive del Mediterraneo per i matrimoni di lusso. Quindi Ilary Blasi si sposa a Ravello e Villa Cimbrone con Bastia Müller a settembre. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

influencer. Tesi con l'intelligenza artificiale, la svolta dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dopo altri atenei in Italia, anche Unimore lancia lo spazio all'intelligenza artificiale nell'insegnamento e nell'apprendimento. L'Università di Modena e Reggio Emilia ha varato le nuove linee guida sull'intelligenza artificiale, distribuendo contestualmente oltre 3.000 licenze nelle piattaforme di Gemini a studenti, docenti, ricercatori e personale. Tra le novità più rilevanti c'è la possibilità per gli studenti di usare l'intelligenza artificiale per scrivere la tesi di laurea, non liberamente però, ma solo con l'autorizzazione esplicita del relatore e con l'obbligo di dichiarare in quale misura, per quali finalità lo strumento è stato impiegato. E tra poco una notizia che arriva da Modena di questo monolocale, e noi proseguiamo con il disco di Francamente. E se il

A Modena un monolocale da 7 metri quadri in affitto a 330 euro, il più piccolo di sempre ed è anche senza gas. Un alloggio di soli 6-7 metri quadrati ricavato in un ammezzato del centro storico di Modena ha acceso il dibattito sul caro affitti e sulle condizioni del mercato immobiliare. Lo spazio, stando a quanto segnalato dal sindacato, sarebbe stato organizzato per ospitare un letto singolo, un piccolo punto cottura e un bagno estremamente ridotto, con docce e servizi igienici concentrati in pochi centimetri. All'ingresso, inoltre, la presenza di frigorifero e armadio renderebbe ancora più difficoltoso il passaggio. L'annuncio rimasto online per diverso tempo risulterebbe ora rimosso o non più disponibile. Quindi a Modena c'è questo monolocale di 330 euro di affitto al mese. Tra poco altre notizie dal web, vi porto, parliamo di vacanze, boom degli italiani in viaggio con cani e gatti, quindi sono tantissimi italiani in viaggio e si continua con il nostro viaggio musicale appunto con la musica, quella di settembre.

Vacanze, boom di italiani in viaggio con cani e gatti. Oltre 6 milioni partono con il proprio pet. Secondo un'analisi di Coldiretti, quasi un proprietario su 3 rinuncia a portarlo con sé per la mancanza di strutture adeguate. Le vacanze sono sempre più a 6 zampe. Nell'estate del 2026 oltre 6 milioni di italiani hanno scelto di partire insieme al proprio animale domestico, trasformando cani e gatti in veri compagni di viaggio, un fenomeno in costante crescita favorito dall'aumento delle strutture pet friendly e delle spiagge attrezzate, che conferma il ruolo sempre più centrale degli animali delle famiglie italiane. Ma se da un lato cresce un turismo dedicato ai pet, dall'altro resta l'allarme per gli abbandoni estivi, che continuano a rappresentare una delle principali emergenze della stagione. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale. C'è Sveglia Ginevra. Sei quando...

Altre notizie: Ida Airways apre la cabina ai cani fino a 30 kg. Dal 3 agosto potranno viaggiare in aereo senza trasportino. Il nuovo servizio Large Dog on Board costa 95 euro e consente ai cani di grossa taglia di viaggiare su un posto dedicato accanto al finestrino. Quindi dal 3 di agosto anche i cani di grossa taglia vedranno da vicino come sono fatte le nuvole, ma solo se viaggiano con Ita Airways. Il servizio si chiama Large Dog on Board, costa 95 euro. E si continua con la hit estiva di Nicolò Angelosanti, Nartico.

talco cancerogeno. Il talco è cancerogeno. Johnson & Johnson pagherà 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere la maxi causa legata al cancro alle ovaie. Johnson & Johnson ha annunciato che pagherà una cifra stimata di 5 miliardi e mezzo di dollari per risolvere decine di migliaia di cause legali in cui si sostiene che il suo burotalco e altri prodotti a base di talco abbiano causato il cancro alle ovaie. Si tratta di un accordo di portata storica che potrebbe porre fine a una controversa battaglia legale durata un decennio. Quindi talco cancerogeno, Johnson & Johnson pagherà 5 miliardi e mezzo di dollari. Raggiunto l'accordo, tra l'altro un accordo storico raggiunto dopo migliaia di casi controversi legati ai prodotti dell'azienda farmaceutica. Tra le prime cause finite al processo la vicenda della famiglia di Jacqueline Fox, risarcita di 72 milioni di dollari dopo che la donna morì di cancro alle ovaie. E tra poco vi porto a Bologna e si continua con Angie.

Padania nasce un ambulatorio medico gratuito per i più fragili, a disposizione ex primari e specialisti di diverse discipline. Ex primari della sanità bolognese, ora in pensione, aprono al Pilastro un poliambulatorio gratuito per chi non ha accesso alle visite specialistiche. Significa colmare un vuoto che senza dubbio c'è se 4 milioni di persone in Italia rinunciano alle cure. Tra poco parliamo di Carly Simon, che purtroppo è Carly Simon, che appunto in questa notizia che riporta TG.com ha il morbo di Parkinson. Carly Simon, la cantante, tra poco ne parliamo. Intanto c'è Truman Show.

0: Carly Simon, ho il morbo di Parkinson e ho imparato a conviverci. La cantautrice americana ha deciso di rendere pubblica la notizia. Negli ultimi tempi il suo silenzio aveva alimentato parecchi interrogativi. È nota soprattutto per i brani You're So Vain e Coming Around Again, celebre original soundtrack del film Affari di Cuore, ma la sua lunga carriera come cantautrice è costellata da un grande numero di successi. Parliamo di Carly Simon, oggi ha 83 anni, che in queste ore ha commosso i suoi fan di tutto il mondo, oltre che i colleghi, rivelando pubblicamente di avere il morbo di Parkinson. La notizia arriva dopo mesi di domande sui motivi del suo ritiro dalle scene pubbliche. Tra poco parliamo della Gen Z che riscopre Michael Jackson, e si continua con Lorenzo Salvetti.
1: Dici che

dimmelo tu, Lorenzo Salvetti, e ve lo dico io perché ora c'è la classifica degli album più venduti in Italia, quindi ora vi dico la top 10 di questa classifica. Nel sito troverete i restanti 90 album, poi anche le canzoni più scaricate, il top 20 dei vinili, ma come ogni weekend andiamo a vedere quali sono gli album più venduti in Italia. In questa classifica ufficiale della FIMI ci sono 9 album su 10 di artisti italiani. Alla 10 c'è Geolier con Dio lo sa, atto secondo. Saliamo alla 9, Achille Lauro, Comuni Immortali. Poi alla 8 c'è Amatore di Samurai J. Alla 7, Ultimo, Il giorno che aspettavo, La favola per sempre edition. Alla 6, Brash, Mediterraneo dopo il mare. Alla 5, Vangelo di Shiva. Alla 4, perde il primato Anna Pepe con Million Dollar Baby. Alla 3, Holly con Tutta vita sempre. Alla numero 2 troviamo il disco di Bad Bunny con The Beat Tirar Ma Foto. Pensate, sono 82 le settimane di permanenza nella classifica della FIMI, nella top 10. Quindi complimenti a Bad Bunny, l'artista portoricano a un passo dalla numero 1, ma la numero 1 la riconquista lui. Sto parlando di Geolier, qui con l'album Tutto è possibile, un'ora, il suo ultimo singolo. Yeah.

Giulier. La Gen Z riscopre Michael Jackson con la Micosis, dall'unione delle parole Michael e Psicosis. È l'ondata di tristezza provocata dalla versione del biopic sul cantante. La Micosis nasce dalla sensazione dolce amara di vedere celebrata la vita di Michael Jackson, ricordandosi però al contempo che è morto. A 17 anni dalla morte, Michael Jackson resta un colosso anche dello streaming. 102 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, più di 109 miliardi di stream complessivi stimati. Secondo il New York Times è un fenomeno sociale, è chiamato Micosis dall'unione delle parole Michael e Psicosis, ed è definito come un'ondata di tristezza e nostalgia innescata dalla visione di Michael sul biopic sulla sua vita, Michael Jackson, che ha fatto strage al botteghino e ci è voluto Ulisse per scalzarlo. È un termine nato sui social per uno stato emotivo fatto di tristezza intensa, nostalgia e quasi ossessione, che insorgerebbe perché da un lato il film ricostruisce in modo molto vivido la carriera del re del pop, riportandolo in vita sullo schermo, ma allo stesso tempo ricorda agli spettatori che Michael è morto, facendo riemergere il lutto anche in coloro che l'avevano già elaborato. E tra poco parliamo di Odissea e si continua con il disco di Wello.

Dopo l'Odissea di Christopher Nolan, a Favignana il turismo potrebbe generare oltre 250 milioni di euro nei prossimi 3 anni. C'è chi lo chiama già The Nolan Effect, il superpotere del regista premio Oscar Christopher Nolan. Fa un film subito dopo milioni di persone vogliono sapere dove è stato girato. A Favignana l'effetto Nolan è già cominciato e vale un tesoro. Se The White Lotus ha portato a Taormina 138 milioni di euro, la sua Odissea potrebbe generare il doppio a Favignana, oltre 250 milioni di euro nei prossimi 3 anni. In base alle prime stime del settore, per le riprese della produzione ha già lanciato sull'isola circa 10 milioni di euro pagando ville, ristoranti, servizi e maestranze, mentre la vetrina internazionale con l'uscita del cinema vale da sola 50 milioni. In promozione del territorio il vero tesoretto sarà il turismo a Favignana. Tra poco parliamo del mistero svelato a sterminare i dinosauri, tra poco ne parliamo meglio, e si continua con Melodrammatico.

0: Secondo uno studio degli USA, il mistero svelato ad esterminare dinosauri non fu l'impatto in sé dell'asteroide, ma l'ondata di calore che provocò. Una nube di polvere e detriti di 66 milioni di anni fa avvolse l'intero pianeta in una coltre soffocante tale da cuocere qualsiasi forma di vita. Ben 66 milioni di anni fa, l'asteroide che cancellò quasi tutti i dinosauri e tre quarti delle specie viventi ebbe un effetto catastrofico, non per l'impatto in sé, ma per l'ondata di calore letale che provocò in seguito. L'asteroide sollevò infatti una nube di polvere e detriti che avvolse l'intero pianeta in una coltre soffocante in quale impedì al calore di disperdersi, cuocendo qualsiasi forma di vita che non trovò alcun riparo nel sottosuolo né nell'acqua, innescando anche vasti incendi spontanei di tutto il globo. E quanto affermano la ricerca di uno studio della statunitense, siamo in America, Purdue University, pubblicato sulla rivista Journal of Geophysical Research, BioGeoscience, precedenti ricerche avevano scoperto che l'impatto dell'asteroide vaporizzò oltre 1000 chilometri di cubi di materiale che formò un pennacchio nell'atmosfera. Il materiale di origine terrestre condensò il minuscolo goccioline di roccia chiamate sferule che ricaddero poi sulla superficie. Quindi notizia appunto che riporta TGcom, questo mistero svelato a sterminare dinosauri non fu l'impatto in sé ma l'asteroide, per questa ondata di calore. E si continua con l'ultimo disco, quello di Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi pare.

Parliamo anche di Netflix. Il mese di agosto è iniziato ieri, quindi parliamo appunto di Netflix. I film: il 1 agosto Final Destination, il 7 The Last House, il 28 L'Uomo dei Sussurri. Per quanto riguarda le serie TV, il 1 di agosto Chicago, il 5 Let's Marry Harry, il 6 agosto Uno Splendido Errore, il 7 Ricky Gervais e Ellie Katz, il 20 Outer Banks Live, il 1 2 agosto alle 23.55 su Netflix c'è WWE Summer Show, i docufilm, l'11 agosto c'è Mourinho e il 19 Free Fall, la resa dei conti per Boeing. Tra poco invece vi porto in Croazia e noi continuiamo con il pezzo dell'estate di Bungaro.

Il disco di Bungaro con Cesare Chiodo, Brisa Morena. Riemerge un tesoro bizantino in Croazia, il relitto d'oro che può riscrivere la storia del Mediterraneo. Oltre 600 grammi d'oro, monete imperiali, gioielli e un anello sigillo con l'effigie dell'imperatore. Lo straordinario tesoro recuperato dal relitto bizantino scoperto davanti all'isola croata di Mljet, secondo gli archeologi del Croatian Conservation Institute, non si trattava di una nave mercantile, ma dall'imbarcazione che trasportava un alto dignitario dell'impero bizantino, forse accompagnato da un orafo e dal suo seguito, datato quindi questo punto. Tesoro bizantino, secondo grazie alle monete della dinastia di Eraclio, il relitto è rimasto indisturbato per oltre 13 secoli e rappresenta uno dei rarissimi siti archeologici integri di questo periodo. Per gli studiosi, tra cui l'archeologo di Stanford Justin Leidwagner, è il più importante relitto noto dell'epoca, una scoperta che offre informazioni senza precedenti sulle rotte commerciali, sui viaggi dell'elite e sulla trasformazione del Mediterraneo durante il declino dell'impero romano d'Oriente e la nascita del mondo medievale. Poi tra poco vi porto a Rimini e si continua con il disco dell'estate, il tormentone di Clara insieme a San Giovanni.

botta fraudolenta. Turisti allontanati dalla struttura che, nonostante la chiusura del 2023, continuava ad affittare abusivamente. Quindi a settembre andrà all'asta Riccione Sigilia, al Grand Hotel, era fallito ma accettava i clienti in nero. All'arrivo della Guardia di Finanza erano presenti dei turisti all'interno della struttura, nei guai l'ex amministratore. Tra poco vi porto in Giappone, dove è stato ideato il primo frigo per umani. Tra poco ne parliamo e noi proseguiamo con altri tormentoni tipo questo.

In Giappone è stato ideato il primo frigo per umani, una cabina che raffredda il corpo in pochi minuti per combattere le ondate di calore. Quindi dal Giappone arriva il frigo per umani contro le ondate di calore, ideato dall'azienda produttrice di sistemi di refrigenerazione e anche distributori automatici. Promette di far percepire un piacevole fresco nell'arco di 5 minuti, mentre trascorrere circa 10 minuti al suo interno può contribuire a ridurre la temperatura corporea ed alleviare i sintomi legati ai colpi di calore. Funziona con circa la metà dell'energia elettrica necessaria a un condizionatore d'aria portatile convenzionale, costa circa $9,000. Quindi in Giappone il frigo portatile a dimensione umana, l'invenzione giapponese contro i picchi di caldo. In Giappone è nato il frigorifero umano, si tratta di una cabina di raffreddamento chiamato Do-Iman Box, in acciaio inossidabile, alta 2 metri, in cui si può entrare e sedersi per rinfrescarsi per 10 minuti. All'interno la temperatura di 15 gradi e un getto d'aria di 5 gradi, regolabile secondo 3 impostazioni diverse. Soffia su testa, collo, spalle e schiena. Dopo 20 minuti il frigorifero si spegne per evitare che il corpo si raffreddi eccessivamente. Secondo i produttori, entro 10 minuti la cabina abbassa rapidamente la temperatura corporea, contribuendo ad alleviare i sintomi del colpo di calore in modo più efficace dell'aria condizionata e del ventilatore. Bene, bella scoperta in Giappone, e noi proseguiamo con altri brani, altri successi. Paola Turci.

con Freddie Mercury, qui ne tornano al cinema il leggendario concerto di Budapest del 1986 diventa un film. I Queen tornano al cinema, l'ultimo show è filmato con Freddie Mercury, il leggendario concerto di Budapest Live 1986 diventa un film. La pellicola, girata in 36 mm e restaurata in 4K, esce il 7 di ottobre nel cinema di tutto il mondo. Un coro di migliaia di persone, la voce di Freddie Mercury che risuona esattamente 40 anni fa, facendo emozionare oggi come allora. Queen Budapest è storia. Per la prima volta una band occidentale si esibì oltre la cortina di ferro. Oltre agli 80.000 biglietti venduti, si stima che circa 45.000 persone abbiano ascoltato il gruppo dall'esterno dello stadio. Alcuni fan arrivarono persino dalla Russia e dalla Polonia per assistere al concerto. Il film Bohemian Rhapsody, ancora non si è spenta l'eco del film del 2018 Bohemian Rhapsody, che ripercorreva la storia della band dalla sua nascita nel 70 fino alla trionfale esibizione al Live Aid dell'85, concentrandosi sulla vita del suo frontman Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek, vincitore dell'Oscar come miglior attore. Un'altra notizia dal web: Fatem Ben Omar El Azizi, giovane calciatrice marocchina, è morta nuotando verso Ceuta. Il suo corpo è stato trovato sulla spiaggia dell'exclave spagnola, insieme a quello di altri che restano senza nome. E tra poco parliamo anche dei libri della settimana e migliori libri da leggere. E si continua con Max Gazzè.

Intermezzo bianco per Max Gazzè. Il caldo e il periodo di vacanze estive non ferma il nostro consueto giro tra gli scaffali delle librerie. Anche l'inizio del mese di agosto vede tornare il nostro appuntamento domenicale con i migliori libri da leggere del momento, la rubrica settimanale in cui facciamo il punto sulle novità editoriali più interessanti uscite nell'ultimo periodo. Quindi migliori libri da leggere della settimana, magari acquistarli, si possono leggere anche al mare. Quattro nuovi titoli passano sotto la lente di ingrandimento, tra misteri da risolvere, thriller dal passato, serie enigmatiche che continuano a grandi nomi della letteratura. I migliori libri da leggere della settimana tra I Conti senza l'oste, L'appuntamento, L'enigma degli arcani e Gimpel l'idiota. E noi continuiamo con i The Co-

Rolling Stones e The Colors. Noi proseguiamo con altri singoli nuovi, altri tormentoni di questa calda estate. Sorry, scusa, lo sento.

0: Il disco dei Pinguini Tattici Nucleari qui nella compilation fino alle 19.30, c'è la pubblicità, tra poco arriva una baciata.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

per Salda Vinci Poesia, il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con Per Sempre Sì. E si continua con un altro bellissimo tormentone, quello di Samurai J.

dopo Ossessione è ritornato con un altro bellissimo tormentone, Samurai J. E noi proseguiamo con un'altra artista, lei arriva da Napoli e in questo brano parla delle sue radici, lei è la Niña del Sud, Rare

Caro la Moccia in arte, la Niña del Sud con le sue radici rare che... E noi proseguiamo con Delia. Delia ha pubblicato l'album Sicilia Bedda e dopo il successo di Rum e Cioccolata con Fiat 131 sono ritornati a collaborare insieme di nuovo per questo singolo estivo, un altro tormentone, Femmina.

da Napoli a Palermo, dopo la Niña è la volta di Delia, dall'album Sicilia Bedda, Delia con Fimmina. Le radici di Delia, la sua Palermo, la sua Sicilia, e si continua con il figlio di Salda Vinci. Sembra la scena di

Francesco Da Vinci con Signorina, questo è il suo nuovo bellissimo brano per il figlio di Sal. E noi proseguiamo perché dobbiamo ascoltare una giovane artista calabrese, tra l'altro lanciata e scoperta dai due leader dei Mattia Bazar, ovvero Pierangelo Cassano e Fabio Perversi. Questo è il nuovo singolo che stiamo per ascoltare qui nella compilation del weekend. Lei è Cecilia La Rosa, il brano si chiama Più Forte di Te, qui nella playlist.

Cecilia La Rosa con Più forte di te, brano di questa giovanissima cantante calabrese, il progetto dei due leader, dei Mattia Bazzar, Pierangelo Cassano e Fabio Perversi. E si continua il nostro viaggio musicale, dobbiamo ascoltare anche il suo nuovo singolo per l'Hitmaker Songwriter.

italiana, ammiraglia dell'operazione EUNAVFOR Med Irini, missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo. E si continua con il nostro viaggio musicale. Dobbiamo ascoltare anche l'ultimo singolo di un cantante romano. Abbiamo visto protagonista giovedì sera del concerto a Piazzale Bosco, perché questa radio molto famosa, un network, l'estate fa il giro di tutte le città dal nord a sud, e quest'anno ha fatto tappa anche qui da noi, questa radio molto famosa. E tra tutti gli artisti presenti in quella serata c'è stato anche lui.

0: terme è il mio amico.
1: Giovanotti con Alfa, Buon Vento, questo è il loro nuovo singolo, il tormentone dell'estate 2026. Fino alle 19.30 insieme con i tormentoni, con i successi, e noi proseguiamo con Noemi.

Noemi qui nella compilation, alla produzione c'è Vito Salamanca, tra l'altro lui collabora anche con Samurai J, e si continua con Achille Lauro.

Lauro dall'album Comuni Immortali, La città degli angeli, uscito in questi giorni, nuovo di Achille Lauro qui nella compilation. E noi ascoltiamo il disco di Malik Ayane.

Notizia che riporta proprio in questi minuti Radio Tele Galileo sui social: motociclista muore dopo lo schianto con un capriolo. La vittima è Leonardo Fontanieri. Si chiamava Leonardo Fontanieri, residente a Fornole di Ameglia, il motociclista che ha perso la vita nella tarda mattinata di domenica lungo la strada tra Visso e Castel Sant'Angelo sul Nera. L'uomo è morto dopo aver investito un capriolo sbucato improvvisamente sulla carreggiata. In seguito all'impatto con l'animale, la moto è finita contro una pianta. Inutili soccorsi del 118, per il Centauro non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Camerino per i rilievi. Morto anche il capriolo. La tragedia ha sconvolto la comunità di Fornole di Ameglia, dove Leonardo Fontanieri era molto conosciuto. Lascia la moglie e un figlio piccolo. E noi proseguiamo con i successi di questa calda estate 2026. C'è Dito nella piaga, Businessman.

Raff, pazzi, stupidi ragazzi, questo è il suo nuovo bellissimo singolo estivo. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale, dobbiamo ascoltare tante altre belle canzoni. C'è Baby K in arrivo con il suo singolo Tuca Macarena. Yeah.

0: Chiax con Ippi Yayo, il suo nuovo singolo. C'è la pubblicità. Tra pochissimo arriva la canzone di Maria Antonietta insieme a Colombre.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Dove si va? 43esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Mercoledì 5 agosto, cena sociale e torneo di briscola. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni. Ti aspettiamo.
4: Che non importa se
3: hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano, visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
7: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
6: Dibidi dobidi DAB.
8: Radio Galileo. La tua radio.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Altre notizie dal web, passaggio storico, capsule cialde di caffè, dal 12 di agosto le nuove regole per la raccolta differenziata dei rifiuti. Con l'entrata in vigore del regolamento europeo saranno considerate imballaggi. Dal 12 agosto 2026 entra in vigore in Italia il Packaging and Packaging Waste Regulation, che ridisegna la normativa degli imballaggi in tutta Europa. Per il mondo del caffè si tratta di un passaggio storico. Capsule e cialde per la prima volta saranno ufficialmente classificate come imballaggi, nonostante contengano ancora residui di caffè nel momento in cui il consumatore li getta. È un cambiamento che trasforma radicalmente il modo in cui le capsule e cialde verranno etichettate come raccolte e riciclate. E noi proseguiamo con Sabato Sera.

il sabato e la domenica c'è la compilation qui a Radio Galileo con tanti successi italiani e internazionali. Le hit del momento in questa playlist è composta da 100 brani, come ogni domenica ascoltiamo i brani degli artisti italiani, i loro successi, le loro ultime novità. Al mio paese, noi proseguiamo con altri brani da ascoltare insieme fino alle 19:30. Mace, Salmo e Colapesce, In cattive abitudini.

Mace, Salmo e Colapesce in Cattive Abitudini, la loro nuova canzone, il loro nuovo singolo per l'estate. E si continua con Summer Funk.

0: Herbal Meta con la sua hit estiva Calma Metafisica, e si continua con tante altre belle canzoni in questa compilation. Dobbiamo ascoltare anche il suo tormentone uscito da diverse settimane, ma la canzone ancora funziona molto in radio, e c'è Annalisa.
1: Quando

Nuoto artistico, europei Pelati e Ruggero d'Argento nel duo misto. La finale del programma tecnico consegna la quarta medaglia complessiva all'Italia. Azzurri sconfitti solo dalla Gran Bretagna. Proseguono gli europei trionfali dell'Italia che conquista un'altra medaglia del nuoto artistico. Questa volta festeggia il duo misto programma tecnico che ci regala uno splendido argento grazie all'emozionante prestazione di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Già bronzo sabato nel doppio misto libero sulle note di Regard, pezzo portato dalla Francia all'Eurovision. Gli azzurri chiudono davanti alla Russia e oro alla Gran Bretagna. Non c'è due senza tre per l'Italia nel nuoto artistico, che ottiene un altro risultato di rilievo negli europei in corso a Parigi. E noi proseguiamo con una bossa nostra, quella di Gaia.

Cosa Nostra qui a Radio Galileo. Io sono Nicolo Savino con voi fino alle 19.30 e noi proseguiamo con una coppia, due giovanissimi artisti, LDA con H7.

0: Freddia, il figlio di Gigi D'Alessio, Luca D'Alessio, con, qui con H7. E dopo Sanremo hanno pubblicato questo tormentone dal titolo Santa. E noi proseguiamo con altri dischi dell'estate, altri tormentoni. C'è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Un'altra notizia dal web, c'è il racconto di un testimone oculare. Due elicotteri antincendio si sono scontrati in Grecia. Vivi i piloti di uno dei velivoli. L'incidente in volo durante le operazioni di spegnimento di un rogo a ovest di Atene. Scattate le ricerche. Notizia di questi minuti, come riporta TGcom 24. E dopo Gabri Ponte con Giovanotti DNA, il tormentone, ne arriva un altro, quello di Giuli con Biagio Antonacci.

l'album Solito Cinema, il disco del produttore Giuli. All'interno dell'album ci sono tanti duetti, tanti featuring, tante collaborazioni. E questo è il successo dell'estate, l'ultima canzone di Giuli con Biagio Antonacci. Questa è la compilation del weekend, il sabato e la domenica pomeriggio. Ultimo appuntamento di oggi per quanto mi riguarda, perché poi dalla settimana prossima andrò in vacanza, sarò via 2 settimane e quindi la compilation poi ritornerà prossimamente. Ma intanto concentriamoci su questa domenica fino alle 19:30 insieme, e con la musica di Trigno con Ermal Meta. Salve.

0: qui a Radio Galileo e proseguiamo con il lunedì nero, quello di Mr. Rain, qui nella compilation.
1: A complicarci la vita.

Un'altra notizia dal web, come riporta la Repubblica: in Indonesia un traghetto passeggeri con 271 persone a bordo ha preso fuoco al largo del Mar di Giava. Un traghetto passeggeri con 271 persone a bordo ha preso fuoco al largo del Mar di Giava. Il traghetto era in navigazione da Surabaya, la seconda città più grande dell'Indonesia, nella Giava orientale, a Makassar, nel Sulawesi meridionale, quando il capitano ha chiamato la compagnia per segnalare l'incendio intorno alle 6-7 del mattino, ora locale dell'Indonesia occidentale. C'è questo video appunto che riporta la Repubblica sui social, in cui questo traghetto passeggeri a bordo con tantissime persone ha iniziato a prendere fuoco. E si continua con la musica: c'è un giovanissimo cantante pugliese, Lorenzo Lupo,

Altre notizie dal web, notizia dell'ultima ora, come riporta Sky: incidente stradale vicino Rieti, 5 morti e 5 feriti. A Somma Lombardo Varese lo scambia per un rivale in amore e lo investe. Morto un 36enne, era uno sconosciuto che si era fermato ad aiutare la ex del 43enne arrestato per omicidio. E si continua con il nostro viaggio musicale fino alle 19.30, spazio per le Bambole di Pezza. La loro hit dell'estate si chiama Porno, estratta dall'album.

Dopo il successo Sanremese sono ritornate con Porno, le bambole di Pezza. Questa è Radio Galileo, questa è la compilation. E queste sono le canzoni incluse in questa playlist. Fino alle 19.30 c'è la coppia Gianna Nannini Marrakesh.

0: Allora, una notizia che riporta Sky proprio in questi minuti. Notizia dell'ultima ora, 5 morti e 5 feriti sulla Terni-Rieti, scontro tra pullman e camper. Notizia di questi minuti, come riporta Sky. E America di Gianna Nannini con Marrakesh. E noi ora ascoltiamo anche Francesco Renga e Giussi Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: tua immagine che godi sotto il corpo di un altro. Tanto lo so che è così, tanto lo so che è così. E stringi forte col
1: telefono. Scontro tra bus, camper, due auto, 5 morti, 5 sono feriti tra Terni e Rieti. Tragedia sulla strada statale 79 Ternana, nel tratto compreso tra lo svincolo di Colli sul Velino e quello di Piediluco in provincia di Rieti. Un violento incidente ha coinvolto un pullman, un camper e due automobili. Il bilancio è di 5 morti e 5 sono feriti. L'impatto è stato devastante e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. I passeggeri presenti sul pullman sono stati fatti scendere. Molti sono apparsi sotto shock e alcuni avrebbero riportato tante ferite, anche gravissime. Strada detriti, valigie e oggetti personali sparsi sulla carreggiata, notizia dell'ultima ora. E noi proseguiamo con altri brani nuovi di questa calda estate. C'è Scarabocchi.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

il disco di West Cross con Fra Quintale, si chiama Scarabocchi, brano uscito in queste settimane, e si continua con un'altra coppia, Saif insieme a Bresh, il titolo è Parlar d'amore.

Fulminacci con Maledetto Me. Allora, parliamo ancora di nuovo della tragedia che di quest'oggi pomeriggio, di questa domenica, schianto sulla Terni-Rieti, 5 morti e 5 feriti, coinvolti autobus, 2 auto e un camper. Il grave incidente è avvenuto in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. È di 5 morti e 5 feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, in territorio laziale al confine con l'Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, 2 automobilisti e un camper. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze di polizia impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi per ricostruire quanto accaduto. Io sono qui fino alle 19:30, vedremo se escono appunto altre notizie riguardo alla tragedia di questa domenica.

è il successo dell'estate. E noi continuiamo con la compilation, con il nostro viaggio musicale. In arrivo il bellissimo brano, quello di Irama.

Il disco di Amelia Villano in arte Amelie, una cantante, una speaker, un'attrice, un influencer. Il tormentone si chiama Non è Francesco e noi ascoltiamo un altro tormentone, una bella cartolina in musica, c'è Black.

Los Angeles, un altro brano estratto dal suo album dal titolo Ma Blanco, qui a Radio Galileo nella compilation i successi italiani di questa domenica, e noi proseguiamo con l'ultimo di Elisa, si chiama Amore è.

Elisa e Dardas insieme per questo singolo dell'estate dal titolo Amore è. In arrivo il duetto di Angelina Mango con Marco Mengoni qui nella compilation. In arrivo c'è Canto d'amore fino alle 19:30 insieme.

Canto d'amore per Angelina Mango con Marco Mengoni qui a Radio Galileo nella compilation insieme fino alle 19.30 come ogni domenica, 5 ore insieme di successi, di novità, di tormentoni in questa estate 2026. In arrivo antidroga.

Antidroga, Emma con Fabri Fibra, brano scritto da Alessandro Lacava, la produzione c'è Zef. I brani dell'estate qui nel weekend di Radio Galileo e si continua con Rovazzi.

0: dove è Grandina. Ma c'è la musica di Radio Galileo, quella del weekend, brani da Hit Parade, come cantano loro Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. A tra poco.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico, ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto

Anna con White Girl Wasted, della sua nuova canzone, il tormentone di questa calda estate. E si continua con Levante, la sua canzone è Malia.

Altre notizie dal web: a Firenze partono i controlli dei carabinieri a bordo di e-bike, come riporta La Repubblica. Al via da ieri, il primo di agosto, sabato, a Firenze i servizi di pattuglia con le bike dell'arma dei carabinieri si svolgeranno nell'ambito dei quotidiani servizi preventivi di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio. Levante con Malia, e si continua con la musica, con i successi, c'è Brescia da Dio.

Altre notizie dal web: il Como stretta sul tifo, giustifiche abbonamenti revocati e maglie avversarie bandite. Cioè, in questo caso il nuovo codice disciplinare per l'accesso al Sinigaglia stilato dai comaschi sta facendo discutere. Al Sinigaglia non ci sarà più spazio per tifosi occasionali e simpatizzanti per la squadra ospite. Il Como infatti ha stilato un nuovo particolare regolamento per gli abbonati in vista della prossima stagione 26-27. Poiché la domanda dei biglietti per le partite in casa dovrebbe essere più alta che mai, vogliamo assicurarci che i nostri biglietti vadano ai tifosi del Como. Pertanto stiamo applicando le nuove regole di comportamento relative all'uso e alla cessione dei biglietti, nonché alla condotta all'interno dello stadio, per garantire che il Sinigaglia rimanga uno spazio sicuro e piacevole, si legge in questo comunicato di lancio della campagna abbonamenti sul sito dei Comaschi. Quindi, abbonamento revocato dopo 3 assenze. La prima novità è una regola che vieta agli abbonati di saltare più di 3 partite in stagione senza una valida giustificazione, pena revocata dal pass stagionale dalla prelazione per riacquistarlo nella stagione successiva. Tra l'altro il Como aggiunge i titolari di abbonamento che dovessero assentarsi a più di 3 partite casalinghe senza aver informato preventivamente il club senza un motivo valido potranno perdere l'abbonamento e il diritto di rinnovarlo. In questo caso che è scoppiato in queste ore, e si continua con la musica, c'è Fra Quintale.

Valentina Parisse con Le cose che sai, la sua nuova canzone. Questa è la compilation di Radio Galileo e noi ora stiamo per ascoltare anche il tormentone di Elettra Lamborghini qui a Radio Galileo. Si chiama Bam Bam Bambina.

0: 5 morti e 27 sono i feriti in uno scontro tra Terni e Rieti, coinvolti un pullman e un camper e 3 auto. Tragedia sulla strada statale 79 Ternana, nel tratto compreso tra lo svincolo dei Colli sul Velino e quello di Piediluco, in provincia di Rieti. Un violento incidente ha coinvolto un pullman, un camper e 3 automobili. Il bilancio è di 5 morti, 27 sono feriti, 3 persone in codice rosso e altri 24 tra codici gialli e verdi. L'incidente è avvenuto al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. L'impatto è stato devastante e ha chiesto l'intervento immediato dei soccorsi. I passeggeri presenti sul pullman sono stati fatti scendere, molti sono apparsi sotto shock e alcuni avrebbero riportato ferite anche gravissime. In strada detriti, valigie e oggetti personali sparsi sulla carreggiata. Notizia di questi minuti e noi proseguiamo con Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Antonio Maggio con i Soul Sound System, il brano dal titolo Radici, questo è il loro nuovo singolo, il tormentone dell'estate 2026, e si continua con la nuova di Edoardo Bennato, Ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

L'unica che può cambiare l'atmosfera è il disco nuovo di Kashmir con la K, e la protagonista del videoclip è mia cugina Beatrice. Lui è un cantante italo-svizzero, Luigi Maglione, e quindi anche Beatrice si trova in Svizzera. E il videoclip è girato un po' nel lago, ma anche nel negozio di vinili. Un bellissimo videoclip, andatelo a vedere subito, c'è 7.

0: tra poco arriva la novità di Napoleone, Cucumari.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Dove si balla? 53esima festa dell'Unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Mercoledì 5 agosto, cena sociale e torneo di briscola. Dal 5 al 9 agosto, vieni alla 53esima festa dell'Unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Napoleone, una bella novità fresca estiva, un tormentone uscito in queste ore, quindi il suo nuovo singolo, il grande ritorno a distanza di un anno. Altre nuove canzoni in arrivo. Lui, un giovane cantante nato in Romania, vive in Italia, si chiama Rares.

quindi da non perdere l'album, ma anche il suo concerto il 21 di agosto a Fabbro Scalo. Rares con Bella Giornata, e si continua con la musica novità al Castellana insieme ad Argent Amico.

Rooftop al Castellana, novità insieme ad Arce D'Amico, altre notizie dal web, notizie dell'ultima ora, scontro sulla Terni Rieti, salgono a 6 le vittime. E si continua con il nostro viaggio musicale, un'altra nuova canzone da ascoltare insieme, lui è un producer multiplatino, Canova, in coppia con Lil Busso, il disco è Stran'amore, novità.

Dopo il successo del singolo con Franco 126 è ritornata in radio LA, cantante italo-svizzera, con il suo nuovo singolo, e noi proseguiamo con la nuova di Jazz Lay. Davvero?

0: E dopo il disco di Incubo arriva anche Primogenito con la sua nuova canzone dal titolo Scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Primogenito qui a Radio Galileo. C'è la pubblicità, torno tra poco con Vita da Suore.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

0: aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.

disco molto molto bello, questo di sua vita, loro si fanno chiamare Vita da Suore con Joss Quillo, il brano è Figli di Maria. E a proposito di questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui all'interno della compilation,

0: Fashion. Quindi vi ripeto chi sono le artiste Vita da Suore, sono anche delle influencer che hanno molto seguito in coppia con Joe Squillo per la prima volta insieme, figli di Maria. E tra l'altro una notizia che riporta il Corriere della Sera: ascolta Radio Maria ad alto volume, il vicino lo denuncia, il giudice lo assolve, le preghiere conforto per la madre malata. Aveva l'abitudine di ascoltare spesso Radio Maria, specie quando recitano il rosario in diretta, ma il vicino di casa non ne può più e lo denuncia per molestie, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Due residenti confinanti in provincia di Cuneo sono finiti al centro di un singolare contenzioso giudiziario. Nei giorni scorsi il tribunale di Cuneo ha dato torto al vicino denunciante, condannandolo anche a pagare 1.500 euro di spese legali. Per il giudice della sezione civile del tribunale di Cuneo, l'uomo denunciato assisteva all'epoca la madre malata, che essendo molto credente e religiosa traeva beneficio e conforto da quelle preghiere dalle varie trasmissioni di Radio Maria. Quindi una notizia che ha a che fare col brano che abbiamo appena ascoltato. E si continua con l'ultimo brano per oggi, Non c'è tempo, non c'è spazio. Invece sì, tra pochissimi secondi arrivano loro, i DJ producer napoletani, i Nu Genea.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Alle 19:35 minuti si chiude questo appuntamento della domenica. 5 ore insieme con i successi degli artisti italiani, le loro nuove canzoni, i loro tormentoni, le loro nuove produzioni. Dall'album People of the Moon, il disco dei Nu Genea, producer campani che vivono in Germania, con Carré si chiude così la puntata del programma. Io non ci sarò nei prossimi 2 weekend perché sono fuori, sono in vacanza, quindi ritornerò nei prossimi giorni con tante altre belle canzoni. Quindi in questi giorni sicuramente usciranno anche altri brani nuovi che poi ovviamente ascolteremo nel corso delle prossime settimane qui nel weekend, il sabato e la domenica. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e buona estate. Bye bye.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

Perciò se passate a Bologna, ricordate qual è la mia storia. Lungo i viali verso la sera, ai miei sogni non chiedo più nulla.

Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie

vestita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha. Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno il grano, gli son corona i fior. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

volto di lunghe trecce bionde, il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi sì fatta

sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste

arancione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il scire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

ho detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

principe del Moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie d'amore.

partita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non

Già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste

arancione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. C'ho detto agì da gran cialtrone, combalzo da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: È stata una grande emozione cantare con voi. Grazie Lorenzo.
1: Grazie, grazie Luca, grazie.

O Léa partiu, senza una palanca. Léa ha 30 anni, forse anche più. O l'avei valutò per mettere di né a banca, e poi se ne in giorno tornai in giù. E fasse a palassina, e o giardinetto, e o rampicante, qua cantina e o vin. E a branda tacai erbio a usuletto, per daghe naschenà sei e mattin. Ma o figlio che diceva, non che pensa. Asena, cosa ti che vuoi tornare?

E lei passou do tempo, forse troppo. O figlio le insisteva, stiamo ben. Dove ti vai andare, papà? Pensiamo dopo. O viaggio, ma te vejo, non convém. Oh no, me sento un coin gamba. Sono stufo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentir, signor, caramba. E vejo ritornamene un po' in giù. Te nasciu e te parlo spagnolo. Mi sono nasciu zanese e non me mollo.

0: you.
1: Very well.

0: ribaltato dove il cielo si mischiava col prato e l'acqua andava in su. Quali erano i colori dell'amore? Che cos'era quel dolore? E come dargli un nome che si stampasse nel mio cuore, che mi gelasse fino in fondo il cuore? Risposte a tutto questo non ce n'è, ma il cuore mi diceva: attento a te, davvero fidati di me.
1: Davvero fidati di me.
0: Da una finestra aperta nel mio cuore entrava dentro alla ferita tutto il resto della vita, luci accese, clacson, ogni tipo di rumore, la sera con il suo colore.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

quando il sole scende, stai con me. Quando la luna si accende, stai con me. Quando le stelle cadono e tu ti chiedi perché, tutto diventa cenere, stai con me. Con quel bimbo che hai perso, stai con me. Sorella del silenzio, stai con me. Quando le tue pagine non si leggono più, quando le tue lacrime non

servono più. E le spiegazioni ti buttano giù. Quando i miei peccati tu non ricorderai più, e i suoi torti i meriti conteranno di più. Davanti a questo specchio stai con me. Questo specchio vecchio, stai con me. Anche se mi hai

0: fiamme, stai con me. In questo fine inverno, stai con me. Quando nella notte fa freddo, sempre di più, e i sogni sono chilometri e notti, ritrovi più. Quando nella notte il vento urla sempre di più, abbracciati ai miei fianchi e stai con me.
1: La musica è il cibo dell'anima, corretto.

0: ragazzi.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: E l'immenso è. Questo amore mio. Il mio cielo. E l'anima. E il mondo che vorrei.

quel che resta è inutile. Pezzi di colori

figlio ha 5 anni e 5 convinzioni. Facendo bene i conti, ne ha 5 più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro.

parla delle donne. Non lo capisco quando parla di Belzebù, è l'uomo più feroce, nel serpe più cattivo. Se Cristo fosse vivo,

casa mia, non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte e c'era un ladro in più. Le strade sono giuste, tutte.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: volte.
1: Mannaggia, dovevo dire Josué, non mi hai fatto dire Josué. Vabbè che tu sei cannaglia famoso, ma Josué almeno lo potevo dire io.
0: Ah certo, Josué, poi.
1: Non fa niente.
0: Fa male qua, sti sassi, è tremendo.
1: E tu vuoi andare scalzo, vuoi fare buffino?
0: Ma io sto male, che devo fare?
1: Cioè, si potrebbe mettere le ciabette. Le ciabette.
2: Radio Galileo, una radio, tante città.